Giavüsch da Clodurì Bezzola. Mincha tant lessa sfuandrar ant il plümatsch es giarpi sun tanter ils terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet da troclodiz e schiavar ora l'avenir da mes passà. Mincha tant vulessa nascher sot una meldrinsaina.

La novitat. De Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tutina a ella fatg la curella tras vischneunca. A sproposit. Enzatgi a pandiu ella vidil sen gron, e durant messa an enzaviu ponderà la causa.

0: Temas o Zalassis, al microfon Urs Müller, Biengi. En il Centun Vat vuol la consigliera governativa Valerie Ditli candidar l'autor favre per una ulteriore periode d'uffici. Quai a ella dice invers la Gazzetta Le Matta dimanche. Se sia partita, il Center ne sostegna a Bezia candidatura, ne sai a Bec Klaus che la candidesce sco indipendente. Davart la candidatura da Ditli decide la base della partita lanciata da settembre, a ciaggiunta sia radunanza da delegats. Or davant al presidi della partita già raccomanda a Ditli da Bec candidar da nova main. Valerie Ditli è già da dici sul gran squetch politico per via del stile di Menardi Spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con Maldiva d'Uffizi. Ella refusesce tutte le rinfacces. In usmidain del campionato europeo d'atletica leva a Birmingham, il corrider Dominic Lobalu ha guadagnato la medaglia d'argento sul 10 mm, qua in 27 minuti e 42 secondi. Malgrado che il Nabic può difendersi il titolo davanti a Sonza Roma e Lobalu sta fic content con la sua prestazione.
1: Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden von seinem Platz. Ja, genieße den Moment. War sehr, sehr gut auf dem Rennen. Ist wirklich super. Ja, freue mich.
0: Campion europeo che diventa il Schweiz Andreas Almgren e quaia moda souverana. Completa il podest al Franzos Jimmy Gressier. Jonas Rees, il secondo svizzero in finale, e Vigny Ochiavel. Era in la staffetta sur 4 già da 100 metri san le donne svizzere scudignargin. Malgrado che l'ultima medaglia ne bec stata optimale, alla finale tangì per il secondo platz, quai grazie ad un spurt final sensazionale da Salome Cora. Sente la corsa, Cora dice vers SRF.
2: Es ist einfach ein jahrelanger Druck, der auf uns gelegen ist, der jetzt einfach abfällt. Und ja, endlich die Medaille zu haben, es ist mir wirklich gerade so fest aufgekommen. Und ja, es ist so schön, mit den Girls da zu sein und die Medaille zu gewinnen.
0: Es trägt die prima Medaille per la Staffetta Svizzera da Pido di Jones. Guadagna la Corsa la Grande Britannia. Bronze e alla Polonia. In tutto, le atlete e gli atleti svizzeri si nascono 7 medaglie al campionato europeo a Birmingham. Nella medaglia è per conto da per la grigiuna Annick Kellin e il heptathlon, con in totale da 6.630 punti e la vignida quarta. Sin la medaglia da bronzo alla finale manca 34 punti. Sventre la concorrenza, dice Kellin.
3: Es ist sicher schade, dass jetzt auch nicht mehr hineingelegen ist, aber trotzdem, mit so einer Punktzahl eigentlich musst du zufrieden sein und ja, zeigt einfach auch, was für ein Niveau das ich jetzt anfangen habe. Ja.
0: Nova Campionessa Europäica in il Heptathlon e l'Irlandaise Kate O'Connor. Quai avant les duas Hollandaises Emma Osterwegel e Sophie Doctor. E per finire anche il Balapair regional per la squadra relegata da quel 97 alla nuova stagione della seconda liga comincia con impari da Dinadin Ordaifer contro Shan. Schluen Lion e Valpo Schiavo Calcio in l'ora 8 intermesdì per la prima giada in azione.
4: La meteo.
0: Davant mesdì si hanno detto sulle lief, il sventer mesdì si forma nives più spesso, lo cama in poi venire blech. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legna di nota, 27 gradi in surselva e 30 gradi in la regione de Quera.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messen zemmen der nostra redaktore de musica, Christa Soliva.
5: Monday to Sunday used to drag me through the dirt with my house a mess and a head so full of hurt.

0: Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RDR.
0: Simplemein.

0: RTL Impuls.
1: Quan sovent pensas tu a tia carriera sco scolarina da primara? Tal gardas a moda tes prümdi da scola o l'ura del sjös durant las pausas sün plazza da scola? E pretens che pensa mincia di almain una iada a dix un magister o una magistra da mes tem da scola. Sia quai evidente manch, per exempel, che sun videl far quins, l'ura da de la vus de donna Ladina cim scuta la mulain da set e ti la vez deva mai con quella rincla da cartinas coloridas in man. Mincia iada che vez un pullover feutra, pensa a donna Elisa, nostra chara magistra da cusir. Directe manch savura quell'aua da savun stifusa che no dovreven per fiotrar la lana da besche durant sias lecciuns. Che observ furmias che transportan a uoglias da bosche vers lur furmier, lura pensa a donna Gianna Bettina. Durant un mezzon ens vefna occupats a biologia culas furmias. Un otter mezzon culs aviuls. Quai dire la cana. E per finir, char sergian, pico suvent che fece alcbe alla cevata, pensa als examens de geometria in gio che no surfniven be un cinc nov sci una lingia no dera tratta perfetta manch guliva. Qua ce les dir, charas personas d'instruccion, stüb giai ad una bain ce ce vo giaivet e faivet durant vossas lecciuns. Ant ils ces de la scolares restaivet per vita durant.
0: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: Candidatura di Spitaivla Valerie Ditli vuol restare la regenza del Chantun Vat e la stafetta delle donne e il corrider Dominic Lobalu procurano per due ulteriori medaglie svizzere al campionato europeo d'atletica leva. Quindi, sul tema

RTR, ins Hitz der Stadt, als Bus. RTR, ins Hitz der Stadt.

0: Las novitats ter RTR.
1: Candidatura di Spitaivla a Valeri Ditli vuol restare in la regenza dal Centun Vat e la staffetta delle donnes e del curider Dominic Lobalu procurano per due ulteriori medaglie svizzere al campionato europeo d'atletica leva. Qua in due temi sotto la soc al microfono Urs Müller, PNG. Nel Centun Vat vuol la consigliera governativa Valeri Ditli candidare l'autor favre per una ulteriore periode d'uffici. Quai è la decim vers la Gazzetta Le Matin Dimanche. Se sia partita il centro ne sostegna bezia candidatura, ne sia bec claus che la candidescia sco indipendenta. Davart la candidatura da Ditli decide la base della partita lanciata da settembre, ci aggiunta sia radunanza da delegats. Or davanti al presidi della partita che raccomandà Ditli da Bic candidare da Nova Main. Valeri Ditli è già da Dic

0: Deventals schwedais Andreas Almgren, e quai a moda souverana. Completa il podesta al franzos Jimmy Gressier. Jonas Rees, il secondo Schweizer nel final, e vigni o chavel. Er en la stafetta sur 4.100 meters an las dunne Schweizer scudignardien. Malgrà che l'ultima midade nei bet stada optimala, ai la finale tangi per il secondo platz, quai grazie ad un sport final sensazional da Salome Cora. Sventre la corsa ella dice in vers SRF.
1: Es ist einfach ein jahrelanger Druck, der auf uns gelegen ist, der jetzt einfach abfällt. Und ja, endlich die Medaille zu haben, es ist mir wirklich gerade so fest aufgekommen. Und ja, es ist so schön, mit den Girls hier zu sein und die Medaille zu gewinnen.
0: Es ist trakt der prima Medaille per la Staffette Schweizer der Pido di Jons. Codignà la Corsa, la Grande Britannia, Bronze e la Polonia. In tutto, las atletes e l'atlet svizzero si nuscrigna 7 medaglie al campionato europeo a Birmingham. Nagina medaglia nai per conto da per la grigiuna Annick Kaelin e il heptathlon, con in totale da 6.630 punti e la venida quarta. Sin la medaglia da bronzo, la finale manca 34 punti. Sventer la concorrenza, dice Kaelin.
2: Es ist sicher schade, dass jetzt auch nicht mehr hineingelegen ist, aber trotzdem, mit so einer Punktzahl eigentlich musst du zufrieden sein und ja, zeigt einfach auch, was für ein Niveau das ich jetzt anfangen habe. Ja.
0: Nova Campionessa Europäica in il Heptathlon e l'Irlandaise Kate O'Connor. Quai avant las duas Hollandaises Emma Osterwegel e Sophie Doctor. E per finire anche il ballapè regionale per la squadra relegata da quei 97 alla nuova stagione della seconda liga comincia con impari da Inedin Ordeifer contro Schan. Schloen Lion e Valpo Schiavo Calcio in l'ora 8.20 mesdì in azione.
3: La meteo.
0: L'avant mesdì è anche detto sulle lief, il sventer mesdì si forma nivels più spesso, lo cama in poi venir bletch. La temperatura massimale è tra 24 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTL Vita e Greta.
4: C'è un senso della vita. E chi in società scatta in eda a ci resta l'ora per adegnamadem, ni zameida la risposta comincia nuova fase della vita. Asa Henry ci ho 27 anni e ci è da già professional mangia in della letteratura, il teatro, alla performanza, maneggia.
5: Io credo che piuttosto il slalom che si fa, il looping, forse che si fa un gran driver, ma fa forse piuttosto un tic rudiales intorno al senso della vita.
4: Perché ci le piccole cose di mincia deda dan orientazione, c'è rola ci la situazione politica mondiale gioia, a perché ci asa Henry le speplanizzar la vita am fine antica vostra Italia, da quen filosofai nosoz, an veta e creta. E lanciata musicale da castora dat Nora Jones con Sunrise. Al microfono ci accompagna Andrina Caprez e una bella domenica, bel citerlez RTR.

0: RTR Vita e Creta.
1: La stat da Cajun da romper ora un po' di trot di minchiade. Forse non so spingere un po' tempo per sa sezza, per fare una pausa e forse per sa facciantar con domandas ci vengono scegliò un po' alla curta. Quem foi Vita e Creta? Questa stat invita a persone giovani da filosofare sul disegno della vita. Giust questa è Asa Henry, che ha 27 anni e che è da già in Val Lumnezia. Ed è da già professionale da Asa Henry in la letteratura, il teatro e la performance. E se as ovras vignan a degna puspe premiadas, Keston è su andò in premi svizzer da letteratura. Ken pizzis text da teater cui tetel Archiv. Ci tematisesha traumas surplesas generaziuns. Oz discurinza tantant vec an am prima lingia sur da la lavor e las ovras, ma bagn nox lainza verda ple da la persona, Asa Henry. E per la trasparenza, durante la registrazione di discorsi su Onda, Zacata Asa Henry gista Canada. Per scriversi al lavoro da bachelor, combinò con fare un po' vacanze. Che è la ragione che l'acustica tunga oz un po' oltre, ci scegliò. Asa Henry, che occupa vox i momenti più fici? Che è proprio i più importanti nella vostra vita in momento?
2: Io credo momentaneo che sia in fla mia via su entro il studio e la vita professionale. Mi vi quella mi dà da dopo plesser zu go schul mit jausa di ne institution, den scheiver ja, ad organisato su se setz ed esci un pao, schon è da monstel futur, sia son el dret liug, scia qua quella letteratura e quel teater è proprio qua che ho les, ni scia o a schias e un ga fans cei komplett auter scia sentel che son leva ci mein neanche schi content sco fußbudien forza. Ja. Siete qua i worden.
1: Ma oggi il momento è schon che la lavoro creativa ci plai a voxi pi bagn.
2: Genau, oggi man schon la lavoro creativa, aber io crei che in succe zedia è halt è che è l'art anza fitch bia lavoro di bureau. Magari weil sind die Menschen so, ich meine, bittost einfach el Homeoffice, wieder fa Büro, wieder nie zusammen Unternehmen, wieder fa Crowdfunding, ein Fundraising per is Projekt. Also eile Lavur kreativ, ich meine, la pinche part de l'entire Lavur.
1: Besser salo schon en Idee, che ci facesse scudent, in Plan B.
2: Ja, sind schon, ja, schon in grand Interesse wieder Christians, wieder Lur Historias, wieder ja, et ja krei, also, es weiss dine, epus besser mit der Wande, do louvra, el Kontext sozial, also, el so, entweder el Spital, ni el Psychiatrie, genau, also, forza, so, ni fetch rot dine an skuine gai, in der Skulation der HF, ni schiebe, eben mit dine Tours, quals vinyen, oder quai kantun, also, el sein, omisch dussel wurden, el Spital, el Chira. Per cui vedo che tutti ne sono con cui faccio, sco a fondo, ed io credo che ci influenzasse mai tutti e non ci interessasse mai. Ed che creo forse più bia sen direct che einfach lavoro creativo. Per lavoro creativo, magari, quando io faccio consumo per mai sets, chiaro, io faccio già un'ora in pubblico, ed influenzasse le forze e gli altri, sono in modo non lauter che io, se venia forse neanche con. Aber ich krei magari man halt schon ein Feedback direkt nicht eher. Ich krei alle Tiere ans ko halt fit in der fitte Tier der Christian in der fitte Tier der das Historias at sa esser leuper und sich in einem Moment ke fast busch simpel per els.
1: Ja. Wo gseit menziono schon i zehn che per wo gsi zehn der Wette che da zehn was Wette.
2: Ich krei quei eine Demande ke ich habe jetzt gesagt, burisch bunter final, meine komplette Meinung. Ich glaube, ich bin das schon in deinem Buschbein am Fla, pinches Chaos, das Gedaten sehen. Ich habe dann aber Buschbein in der Periode des Themes noch ins Ampel Buell, vor allem. Gerade zu konsumieren zu gehen, la situaziun politica mondiala ha sigrat crau è per la generaziun giuvna grev de d'anfla sen, perché tut as eber sinds sin confrontaus con la crisi de clima, con genozids, con in clima da politica de recce che vengi din pli ferms, et quae zu co prene dins, persoanis giuvnes crau in tic il flat de moral futura propi vesin sen, perché tut para schien ich hier mo instabil creio. Et io creio che io am provo schon ed a naviga quals causas ca in cheo schuol ma dem moment. Also ebbe dat schuol la situazione mondiale, ebbe dat tutta la mia vita privata ed la vita privata quet lio a tutina mince kerseon els il dreg de desser contents. Et a mi dat leo creio pinches causas Tiden, io ho entschiet a fa curcin, io ho entschiet ad emprender als noms de las flurs, de las jarves. Io crei, per esempio, quai data mi sen, che sa sco da dim naquels, a fa te, et prender, a sort londer, tutte quelle spinches causes che colligia mai col tren forza è, sia cus ritm simples, keinen turn mai forza è l'ambient. Aber du è naturalmente einfach io circol de relazions de amici de amiches che accompagna mai schon da biars ons was ich go ins wing plivils und zemen und go ins ja no kin sa forza prude den gruscher in lauter an in stadi tut outer de wini kaschius dos tut nina was ich go als themas zu mieden a je grafich bi mit dat mit zu go ins ende forza ja in per in ton ins ende vita.
1: Tischeis, es gibt so viele verschiedene Chosen an dieser Mäden erst, wo ich jetzt dort so ein Time bin, ein bisschen dann in dem, ich depende an der Situation. So jetzt, falls du dann konkretisierst, dass es just auch im Moment in was ändern wird?
2: Also, es ist nicht so die Art. Ja, klar, falls es schon ein Fall wie eine Wand zu kommen, quei forza buschi in bisen della vita, aber io crei magari dati ed è quasi snucchinzazzo co bu in pigron, ne scea. E io crei quai è ok, quei un creo ad sbiars, leven bu minci di con in yei, ad os, ad oz, hurra. Ed io crei, de, che quai è ok, scinza magari forza in gino, quins a buschi bia sen, forza. Aber forza è ecco, è sempre mai in enega, einfach Esser. Aber ich so nicht gerade immer ganzes. Nein.
1: Et der Pendeli sender da wette, dat in se tschetschens kontanje?
2: Ich glaube, per meisi pittost, also, ich glaube, ja, also per meisi also in kontanje, aber in kontanje, dat ach mein Esser content kun qua kio vai. Also, Pauk, creo, pitost. Also, bu kun quai de il oda do. Also, bu kio, crei un ciet efa art ne schia per zu cosogni il feedback de din public. Ed io crei quei, per exemple, quei, weis cosa se fa en, quei funziona a cima nianca, senza bu bagdiasi u sen de la vita, kun duvra quasi adina il oda do. Ed io crei, usse kun shadada quai, et pitost zu co, ja, se du mi dasci, ah, ja, ci trovo gli occhi, ma è proprio mio micici, ed è zucco, se faccio da, la mia sanidad psichica, ne sia, quei è in contonger per me, ni forse poi in contonger, forse piuttosto in un fla, ni in cira, ni in un prua o, che è in via lineare da, ah, io un c'è la vita, io contonger a lui, hai quei staumi usen, also crei che pitost quei il slalom kins fa, des loopings, forse kins sto an gan scheiver, aber ins fa forse pitost in tic rudiales anturn al sen della vita.
1: Mm-hmm. Ja. Et dann sto far massa experiences per insomma scuvrecker kin.
2: Ja, mega, de, crei è.
1: E in sen della vita lo piuttosto in se c'è c'è scovra in se c'è c'è definisce sets?
2: Ok, dipende. Magari se la vita creio è einfach in una direzione tutta in una Ni prender in altra via, tutte nina anflint leuen, se cecchi in svez maite, cecchi in ampla. Per quai va magari il sentimento che sa essere in una sorpresa, tutte nina. Aber io credo naturalmente sanda è s'occupare da quella domanda, ad se tu mi dà, ok, c'è hai per me proprio il sen, non l'essi io, c'è l'essi io fa. Aber io credo se focussare a me, mi affiggi in quai sen preventa in forza è da magari ir las vias pulainas, non che ins anflalo tutte nina, forza se c'è che ins ves bu spiciao. Ad io crei, io sono una cica, perché io faccio mega bia patrats davanti al futuro, io les vezzo co in plan, io les vezzo co tutto funziona, ad io crei, io esco sempre a co se prender o da quella posizione da dina sto i controlla, ad se lubi e me mezzo dat forza in vien che Baus può proprio bravo con quella narrazione da A a B, cioè della vita.
1: Voxet Sanzant menzionò a me e a me, c'è rola già in relazione su io, anche un'ex qui senda la vita?
2: Io credo che relazioni una dina è in bravo, non che in san prender, che ha in forza è quel slogan, non che in san fra all pipia sur se set. Che ha forse un po' saveo. Io credo che prende un conoscenza se è un autor, non prende un conoscenza se in quella parte, che ha forse un po' di lore di tutto, non che se io credo in relazione se viene una buona il giorno che da quel che sto da quel tau. E io credo per crescere sets ai quali già ci meno il PB che sa sciabbiare, in quel che sto sciabbiare perché sa crescere, insomma, per la scienza di testa in relazione allo stato in giardino, ma in agen prao da risonanza, ne scia, io credo in su che già o ai lo senter sa sciabbiare nif.
1: Voti che decker con otter plez c'en so crescere antra as otters, ma ci Gelds dingen ermitja tant ein po avanti spivel, ti mosas gutjans ersetz. Adjans steuer akzeptar geht.
2: Ja, yeah, io crei ermitja kas stark und quai zu koni. Ja, in a kamerad, cekas a beidja, schien spreng quella via, ni quella perspektiva sinds ersetz, cika, der cekas a beidja lu. Ad io crei da quai sans, ac man adinamo, profitare, non sto già neanche lo sentire su prendere quella vista, non c'è, per le vai di boh, e vai di piuttosto per sì, vai ormai mrausi su, sì, vai ormai potete qua, forse faccio qua e poi da qua e qua. Da io credo che bide vedesse sets o da differenti perspective un po' mo o da accina, e credo che quei cittadini.
1: Me di ganza c'è vedi senda la vita sans avant ins Ti minchia Christian Morens a cures.
2: Io molto ti meni sa schon influenzare in da zu co giù in contact con il Muri. Io credo che questo è ben possibile che esco e te carini in ricordienza senti che hai ci meni importante dins a ci kent lesa ci meni. Te, ad io credo che le morsco partenari da dialog a ci meni edin in dialog sulla vita credo al da vos. Sulla il da co che ho les è un po' di ruota, da qualche lato non fa in avon, che vai un sco, unfinished business, che ho lesso, certo.
1: Si survenisse sosa in una diagnosa ci veses angalple in onda Weber. C'è, mi desi che è allora la vostra perspettiva se sende la vita?
2: In mince cas, creio. Io creio, l'usce bella, creio, con su ne in mara una voce, din c'è vai o nu vai o viviu e co vai o viviu e prendi sforzo nemmen quai co vin il futuro d'esser ma ben pitost ja e porti in sforzo pitost el keo e co prendi ins cum iau c'è scheins una vos forza e de naturalman e da modo da co in sets ad forza e vulir ribla ni cum batter incontro quai ne Aber io credo che mi dà mince cas la perspettiva sul senso della vita.
1: C'è vesas per una fegna meira si che fisu sia? Sono zonga al plen onda veiver.
2: Io credo che io vedes nigi in bureau pli. Io volis besina balena. Ja, io credo tutto quello scausa se non kins a forza di noi se ti menci a già quei feccio luon su cu, quei feccio quei vin luon su cu. ni quei wurden kins a fasta jo sentiment kins astje bune sche fa quelles cases e per esempio dine jo sentiment che ayo saltas nega wien bibia a rosse va un chiet salta salsa per esempio e crei saltas bia salsa de e crei de quei wurden kins un aber er einfach forza bia staan zemen kula jeut kins a bujen.
1: Asa Hendri an discurs cu la vetta e creta da varti sen da la vetta. Cella e tollas otras episodas da cella edizion speciala da stat catez sen play RTR sot la rubrica Vita e Creta.
0: Vita e Creta.

0: Dumengi in d'estè è il puspeusse giunc. La scuola anceva per blers umfants. Certs s'allegran da saver ancever che non von da scuola, antanci otters am forse un po' respect, ni per fin tema. Forse a tema da verspanz. Il teolog e scolas primar Marcel Köhle l'espigir che la tema.
1: Ti stos buve tema. Ti asces la sbals a quei saude te li imprendel. Io son cheu, io gidel tei.
0: I gentir plezzen veia e c'è c'è gli imprende da scuola o da far con nostra donna da vost, gen santinza un po' impitard. Gli imprende lines un po' musica. Angelique Kidjo, con la canzone d'amore ostafricana, Maleika, ci monta Angel, an Swahili.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: E schon en las vacanzas da stad puspe passadas. Presch ispertsch kukentsch in suaditsch kuriva giupidesca esta stad per veda las caleiras. Ed a fin von las vacanzas da stad avens cun festas. Per exempel cun cala di Marcheda Jon, ni cala da Coira. E per una festa vod er en dich plezen veia da Marcel Köhle, c'è scolast primar a Sursaisa.
2: Questa domenica, quella già identa dus evenimenti che parna dessa totalmente differenz. Ihr sonda era la fiasta da nossa donna Durst, ad am un gindistis enceven en biares vischnaunkes bu spela scola. Cheu in firau catholic solem, cum bials usitz, alleu turnisters a scola nos etuis ad affons agitai. Quels us evenimenti è un proprio fitch differenz, molte nur mil maneggia an els e anzecei comunabel. Il firau de nostra donna Durst, quel regorda che Maria è venida prida si in ciel con cierpa dolma. Per me, sco teolog, è se buon in esempio da dentelgi a da declarar co quella ascensione con cierpa dolma funzioni, ad ella domanda nu che quei ciel seigi surpassa sa vens mio intellec. Ma tuttina lessieu buca refusa la speranza che veni exprimida in quei misteri. Formulau ei a moda simple gi quella speranza a nus. Ti stas buca vittema della mort, a maneggia che tu segi a fin. Tot quei che ti eis, tia existenza, tia dignitat, tia historia, tot quei veni resta. La mort è in una venciata, a Dios lai buca per sulstei. Agis fidanza che tot vegni bien. Novas enciatas, quelles vegnen biagadas accompignadas de malsegirtat. A sco scolast vesel ja quea dina puspea l'enciata da dinia von de scola. Sper la agitazion ad el plagé de venia a scola, date mincetone a fons, ca an en l'urtoniste buca mo carnetza detuis, mo ben e causas pesantes. Sco per exempel la malsigirtat de venir in una nova classe, la tema de fa sbails de venir iso, ni el squitz de satisfa als genitors ad als scolasts. A cheu es important a mi sco scolast de fa courage als affons, e de da dels fidanza gi, ti stos buvit tema, ti asces fa sbails a quei saude te li emprendel. Io son cheu, io gidel tei. Quels sus evenimenti, la fiasta da nostra donna Durst, scuè el danciata da di nia von da scola, quels regorda mei che da dina puspe momenti in nostra vita, nur che nu stein alla sava da den zecei liev. E se nu savem bu exact ce che specie nu sta vos quella sava, eisi per mei in ce coccal mond da savi, che nu stu ein buca fa per sulz quei pass, a chi daten ce cica gi, che tot vigni bien. Ascia, già vigile a vus tots, in a buona enciata del nia von da scola, vi semplamein tot il bien per quel che specie vus e la nova jamna.
1: Chien sto il plezen veia da Marcel Köhle, e quel catez era in della quotidiana da venderde, esen play RTR.

0: Musica colombiana da Shakira con Gitana. Si va las novitats da las nov so andaco in arch musical con en emission chi Hugo Scher veva realizzò lanciata da Caston. Ein dicenter da quella stat il poeta spiritual oriund da Sagogn, John Cadieli, chi ves festivò Caston in sis centuncantaval anniversari. En sa cici conosceva John Cadieli da Matt era John Tomás de Plazas, ci stava entre la madema cia a Sagogn.
1: Con la statua da Vosga in play fis Evgen e lo venius a casa, tra nus, ad abitau in alzada sur nus. Coi era più bal in auxenia si dice col pudeva tre flat, figeva il messo in cici. Vid las nove mese, las dies, veniva lo giù, aceva Sie John osomenus dusia fa messa.
0: Ein Tigliarch musical racinta John Tomás de Plazas anc otras anecdotas e santupadas cun John Cadieli. E naturalmanch vign er analisada l'ovra da John Cadieli, perché ci bleras de las sis poesias en davantadas fician cun ascheintas canzungs. Per exempel la pura da Corin Curgelas, ci nox terlagnos gist. Dantant an la versione della Filarmonia da Ciambra e Cantus Firmus sur Selva.

0: E con Yes, I Am da Sophie Salmani va veta e greta a fin. Nos sein filosofo din senda la veta cui nos giast Asa Hendry. Escuti Asa Hendry dei vuol becia degna da catar immediat ena risposta sen in senda la veta.
1: Io crei se focus a me mi fic sin quai sen preventa in forza ed magari idles vies pulainas, non kins amflalo tuttenina, forza se c'è kins ves buspiciao.
0: Empatrac ci ragorda ci la veta sto becesser planisada in fine in Davos dettagli. Domenica prossima dati colora la Davosa episoda della Stumondas Filosoficas da questa stat. Allora filosofainza con la musicista, cantadora ed autora Paola Mia Cadonau sur din senda la veta. Anti frattemp, az giaveja ina bella domenica a blers moments ci datan sen. Erschels an angal pitschens. Al microfon per vos è stata Andrina Caprez, Stettbein.
2: Vita e Greta.

0: las novitats ter RTR.
1: En Val Rosec dat in accident mortal con una ciaroccia ed in Belgio un incendio de guaut vien avant ort controlla. Quen dus las teme sozza las nov. Al microfono Urs Müller, BNG. En la Val Rosec a Puntraginia ier suenter mesi da un greve accident con una ciaroccia. Una persona sei morta, 12 ulteriori sei venite splessades, duas greve main. Quai a confermare la polizia cantonale sin du monde da RTR. Or davanti aveva l'edizione online del Blick rapportata in Chausa. Tenor in prima sen conoscenze sa la ciaroccia venida giù via e collidata con una planta. L'andamento dell'accident stoppia anche venire in tercuri. E ai da una grande azione di salvamento, dus elicopters, pliras ambulanzas ed in team de care sa in stazza lieu. In tutta in 60 persone sfacci inviadi in Ciaroccia in Val Rosec. En il cetun vat vol la consigliera governativa Valerie Ditli candidar l'autre favre per una ulteriore periode d'uffici. Quai ella dice invers la gazette della domenica Le Matin Dimanche. Se sia partita, il center ne sostegne bizia candidatura, ne sai bic claus che la candidescia sco indipendente. Da vart la candidatura da Ditli decida la base della partita lanciata da settembre a ciagiunta sia radunanza da delegats. Or davanti già il presidi della partita raccomandà a Ditli da bic candidar da nova main. Valerie Ditli è già da dic su gronschwitsch politik per via da se stil da manar di spitaivel e per via da dina procedura

0: es evacuadas. Plirs 100 pumpiers en acziun e se tracte dindals pligrons incendis de guaut en l'istorge dal paiais. Entanta en las flommas destruina surfaccia da passe 2.700 hectares. La Belgia domanda l'Union Europeica per agit.
1: La meteo.
0: L'avant mesie si hanno detto le lief, il sventre mesdì si forma nivels più spess, localma in poi venir blec. La temperatura maximale tra 24 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. L'arch musical. Il lieu per discors da musica.
2: In faccia rienta, in brascht furbazia els eils, il liers rodons alla brisaga in bocca. Quoi ma lec nera d'alf da John Cadieli en conosce forse bene in qualin de vus, preziades auditures e preziai auditurs. Uon se ves il poeta spiritual Orion de Segoin festivasi u cienciun contavel anniversari, ad en quoi arch musical main en paus ils festiz de Cadieli ca a forniu bene in qual poesia per canzuns. In cordial benvegni fa vus Hugo Scher. John Cadieli è nato il 26 de gennaio 1876 a Segoin, nuo che l'ha presentato sia Fonza e la casa della Ustria sul Platz, giust al pai del Crest, nuo che la Baselgia Cattolica è bagigliata. Svender Gimnasium Ustria Nossa Duneun ha el studiato teologia a Quira. Sco spiritual ha el pastorau Avrin, Trun e Sevgiain, nuo che in Malzogna ha sforzau el de Calà. Als davos du sonst de sia vetta a el passantau a la casa paterna a Segoin, nur che l'en l'umorz il 1 de novembre 1952. In a fitch populare poesia de Cadieli oi se dirmo in La Parlera, che è la versione del seminario de Musadras da scoletta di Lyon 1987.

0: Ella medema casa a Sagoin sco Gion Cadieli steva ella famiglia da Gion Tomas de Plazas, perché sia tata era la sora da Gion Cadieli. Sco buba Gion Tomas de Plazas è un magari giù da fa col poeta spiritual.
1: Le regudienze sono trome in bubiaras, perché è lei morto qui aveva 800 miets. Quel che io sa, non si ricordai, con la statua da Vosga, in play fisse vien, e lo venivus a casa, tra nus, ad abitau in alzada sur nus. Coi era più mal, in ausenia, si dice, col pudeva tre flat, figeva il messo, mi ci dì. L'er lo venivus vels, a fleival da lu, veniva lu, vid las nove mese, las dies, veniva lu giù, aveva, si è John os menos du si è fa messa. A lui m'avans il cresc si, essen si si in baselge, si è tada son fideli. Fie è vel messa, di aveva da rispondere messa. Io ero l'impinza clin son lui, a pudeva il strus sur il alta en, a lui un quei codis gries nir da messa, sin quei indrezz da len, io avevo bugiulo forte da portando il qual c'era, portando non si c'è la vart. L'uomo teve il codice, la vart mi c'è gasco e trovava, ed è un aval da vostir via da neo. La specialità era naturalmente il sushi piatto, qua veniva scoda di una bois, l'ha imbocinciata la qualità del latin, abbra tunato un'ave c'è che poteva.
0: Ah, ma in regredienza, ormai tu, da surgion che gli scuola auxegner?
1: De.
0: Asco persona privata in casa mincetone in tu pau e nisel venius di utervus.
1: Ella va in allegra reminiscenze ci de gi. Ella aveva in bien cor, ad aveva una faccia rienta, proprio non si c'è amicabile. Ella aveva dentone da tec, scuola che in zai aveva la letteratura. Ad in gada, da meneva da nus era il folk, che nus vema la stizun, allora il car da vicino veniva con materiale, come un amico da meneva, leo Clemens Cavelte, venus naturalmente quella eisen, quella preit che c'era giù, strubigiavi da quella, c'è quella rotta giù, quella era mai che c'è adenna, c'è un incogno, rotta giù, ed era meglio per impegno. Allora sono ducorevo un vi, io sono in toaletta, ma rauscio, e la socca c'è un cocina, a cui va tragio la socca, stava l'ungla del polish, pei tutta grazia, lui un certo brugì, faccio canerunas, a lui ero giù un stivo, sin canapea, se su giù un cadele venivo giù, a mia mamma lo dice chi sei, e se dice, oh, io vai ad una caneruna, vai tracciau, ma ra, si han canau in che giù ne buco. Forse sono raccontanti, c'è, e le luminose ci flavels, che poteva, bo pli del crescere sì, sin baseglia. Lui aveva un zerizzato e in una combra, e si alzata, su un uso, la seconda alzata, in alta, in una mese, con in alta, lui figlieva e lui leo messo il devos.
0: A lei, a seconda inizia, al mai...
1: Pastorau.
0: Pastorau.
1: No. Ah, più mal, c'è venuto di una da buia la madema plef. E lei stava sempre in Leo a lei giù sia Caserina, a quella è illustrata Caserina con il monumento che è tornato a Sagogna. A Dalezza si avvilava l'omicetonzi nella, e deva al buadaccio, a del veodino sia brisaga in bocca. Lui veniva sia sottana da Gendra, a quei agenni spien Henry Spesce giù discretti negata si bene in Igise Mastril, sur da quella non d'ombreva la reccia da nufs ners a sur l'antira rassa giodò cendra. A quei s'avvilava lo nucevano della londa bet. Ad ella aveva naturalmente un bubugengo e quei deve lavoro di giubbogià con la sottana.
0: Quello era malzeo, non si è lecce, ma in turnaus in questa in casa paterna. Ma per lei magari un uso il vice in tica spas?
1: Sì. Tutto lo si è dato a lui Antonio Baseglia a leggere il brevier, scopo che faceva un più bello. A quello che aveva già più bello contatto, le credevo che il poteva già un po' più.
0: Scomenzionavo lanciata a inviare le poesie da Gion Cadieli venite messe in musica ad in quell'emissione ed in moda quellas. Diestos, Spellac, componita da Gion Antonio de Rungs per cor viril.

0: Ei miu cor pleins d'allegria ch'el vuless ad aul s'alzà, cerca ina melodia per cantà ad in cantà. In ulteriore poesia da John Cadieli. Il 2002, c'un conton sventer la mort da John Cadieli, a l'anteriore redactura da radio da RTR, Maria Cadruvi, fac in emissione in Amarella sur Dadel. En quella a ella è discurriu cun Clari Hatsch, che era lui un professor per letteratura all'Università da Turic. Da Hatsch a Maria Cadruvi voleu saver c'hai che l'ovra letterara da Cadieli vali. Las primas associazions spontanas che Clari Hatsch ha exprimiu udend il nom Cadieli eran che Cadieli representi per el fec ferm la scinumnada cultura nera, quella cultura cattolica serrada che era quasi incontr tutz. Cadieli sagli tradizionals en forma e contegn, ad en ses texts sapins leder incontr c'hai tot ch'il plavon e poet sagli.
1: Es contr la modernità, contra possibles plagiars de la vita, contra la moda, contra mincia forma d'emancipazione, contra las donnes, e da c'è la vart l'ode las diverses mammas, si Aicna, Maria, la mumma Baselgia, la mumma Romancia, la patria, e sleif manch xenofob, insiste sulles valurs de l'Aicna tradizion, e el para de rappresentar quaci des pre-modern in tot il sens, para.
2: Clari Hatsch. Elgi che l'agi bus studigiava in tutti i dettagli l'antica ovra da Cadieli, ed elgi è che elan conosci memia pauc las valittas e tradizioni internas della cultura cattolica da vonciun contons, per quei dici el para. C'è che lei si accentuasse egi che Cadieli lavuris in diversi generi, el segi liriker, moe humoristica satiriker, a quei segi una combinazione tuttavia bu sempla, esce detti alla letteratura mondiale buns exempels per quella combinazione.
1: Per esempio, Leopardi sind ques, o Heine sind ques. Ma la tradizione romanza dai pax rappresentanti si combinen bene quels due generi. C'è per po' a mnissa di mind, sco un esempio ci fa ir quai. Con una differenza fondamentale, c'è per po' è autodestructiv e guarda sa zves ante il spiel e Cadieli non fa quai, para mai.
2: E per documentarsi o pariri, e Clari Hatsch venius con un esempio concreto.
1: El scrive un text. In questo riguardo interessantissimo, c'è un nome necrolog. L'as imaginescel, c'è dicen, cur c'è l'es mort. E loro fa un'autocritica di Verteifle, fume brisago, se es massa severs in sias preces, e ossia. Beide di Verteifle, un catalogo de critiques c'è l'autors fanno del, ma la quintessenza è loro tipica. Dirs e creus da dora vi, ma il cor lets era buns. L'ana è un piccio dubbio sulla bontà del cor, ma quel non riesce proprio da dire.
2: Gece all'ututina per c'è che il dubbio della bontà del cor da Cadieli, si in base da se stessa capisce a buona sia vita.
1: Per esempio, riguardo le donne sono superficiali, vanagloriose, paterliere, comandunze. Però sia malizia satirica è assolutamente penetrante e senza limiti con si tratta di defetti del corpo. Gutters e gobes, povres donnes che non guardano loro scesco ci stuvessen per cittare i nomen, vengono trattadas in una maniera impituaiabla, durisma.
2: E i zomens vengono vitlunder in la satira da Cadieli, denton mai ascinaus scolas donnes, di Clari Hatsch. Ed el maneggia clar che quei agi da fazzi c'è col spirit del temps che ricevi degli etz temps incontro las donnes.
1: Il ripete stereotips da satira contro la donna ci sono vels, ci non contengono un'animosità speciale da Cadieli. Ci si vuole fare un rimprover, si potesse dire, il vespo di riflettare.
2: La poesia Un Viern di John Cadieli conceva quel splice naif, naif, tutta la pleif e da naif curclada. Quella poesia veniva taxata da differenti persone, scoina dalla smegliere spuma da Cadieli sez, ma ben dall'antira letteratura romancia insomma. Henry Spescia ha giù scritto in agada che i detti strugi in tozzo il poesias che sappiens miserà con quella. Clari Hatsch non conosce quella critica, né meglio dice quei laut da Spescia a Cadieli.
1: Sì, aveva letto questo componimento di Henry Spescia e la prima ad era persuasissim che Spescia avesse ragione. Spescia dice essenzialmente che la poesia sia assolutamente simple, naturale, senza retorica, precisa ed di un'onestà ed di una semplicità evidente e bella. Il primo, ma quai per svas, è una pensata specie e ragione che questa è proprio una bellezza di una poesia. Da più c'è penso della poesia, da più grandi ci vengono i dubbi. Per esempio, l'insiste fermissimo sulle ripetizioni dei suoni, sulle rime, e la una struttura usce ipermusicale, e usce martellante manch musicale, c'è un domande, c'è qua è proprio una grande qualità.
2: El segi un noz straz via neu al professor de literatura Clariach Manigiau, ingi queti el che l'un viran segi una bellezia poesia ad in altri gi dubiti al puspei della qualitat.
0: A cheu udin la poesia un viran in forma musicala. Gian Andrea Casanova ha schau inspirato il text a facciort Londra in ovra per vus a clavazin che il presenta gest sets.

0: Vustet leus il arch musical che va ozils verstitzt il poeta spiritual John Cadieli. Gi studiuves Alexia Marcus con la poesia satirica Politica. En sia marella del 2002 all'anteriura redactura da radio Maria Cadruvi è discurriu con Lothar de Platzes. Il fra da John Tomas, a figliol de John Cadieli, eisse facentaus profundament culovra literara de seu padrin. Il 1903 a el diu in codis da bunamen 450 pagines.
1: Io va studia all'università letteratura tudestia. Avai legiu la lirica, quella grandiosa lirica tudestia de Goethe a Hölderlin sur Mörike e Rilke tocca Ingeborg Bachmann. A cunza legiu quella grandiosa lirica. Lu, ens realists envirs nossa letteratura romancia. E io quetel che insappi è ve plegi ed essere incantaus da letteratura modesta. Se nous vem buca quella tenuta, sve nous emblidà nossa letteratura romancia ed io gidiassi gire buca da pubblicà poesies se ves buca quella tenuta. E chi calegia gli appendix da mia edizione di John Cadieli venne constatà che vai buca scritt quei en in admirazione ciocca, ma ben io son se spruaus da interpretà poesies tenor metodes e con criteris della scienza letteraria tudestia.
2: Dati causas che ti figesse zots circa vegno ospitart autre in quei codis?
1: Bien, in se ves osse se domanda se ves buco duo fa in selezion è un pli severa. Oz se se tractas de fa è un in edizion lu figesse eu in codis pli strec in se ves sciana ven la gronda parte della lirica religiosa, in sves chanaven las poesies de Cajun, in sves chanaven eun autres poesies, magari modestes, e fai una selezion de quei che para che vale la pena da deun venir legiu.
2: Io lesse il buffa che un quale missione in critica letteraria a tutina lesse a tornà forse sin dus punts che clariaccia criticau anzon. Per esempio, giel John Cadieli ei vieti incontr las femnes. Cove esti quei?
1: Quei ei buca dil tot foliu. E dat poesies satiriques cain fitch massivas contra las femmas. Denton, nu sto entene quindi il fatch che la era scritt en quei stil quasi tec aggressiv magari contra ils omens. Per esempio, la poesia vols di far politica, neve ni e esti nom, neve elveva quella tenuta magari da esser ve in urde dire lengi dire sper quei trach lom che se sviluppava e la lirica o se nus prende no quelle poesie che per tocken las femmes ad isolene las lui quei bud il tot in urden da l'altra vart ston ins di sinceramein John Cadieli era in de nos surpoets che in spiritual che viveva tenor il celibat e che quei ha giù conseguenze, questa capisce di se sez, e nigin che legge quelle poesie smette quei in dubbi.
2: Vessens, se vi fa la reproche a John Cadieli, el ves forse se vi reflecta in tic, per esempio, sur della dignità delle donne, sur gli elementi ed giugà della moda nuova, a vasi quei con tutt' altri sels.
1: Ehi, lo bevo mincin de pretendere quei su entre ton zons. Io credo il buca che l'ha dimessa in demanda la dignità della donna. Lietz credo buca, l'era per lietz era il mine fins e sias relazions con sias gnazzas, ne e io vau giù deu de personas e il svizz nu che la pastorau che l'ha giù dine giù in gran respect e delle donne in quei sen. Denton, qui se trattava de ridiculizzar quella moda, quella tenuta, l'URL con un ciaffo, figlieva quei, e io quello che in stesse, e forse tenne quindi quei in tic un humore, perché fa la causa più seriosa che quella che era manigliata.
2: Il novembre 1952, con John Cadieli e morte, secondo, aveva sti 13 giorni. Sazon sera guardata quei giorni?
1: Gia, sazon sera guardata, quella era sin punto di morte, a mia mamma svegliava me, e era lo sperilletto in ginocchio e aveva piars la scienza quei audel quei tre flat grefne e sur vimzaba da falera che era plevona sagogn leggeva il text latins che pesce del sacramento del sontieli a lui e quei scele venius lu pli russeivels o se forse era quei in certa resca at nemende clamain in
2: buob de tredijons
1: de tredijons denton Io sto a dire che questa è per me una profonda esperienza, quella morte si degli ritualizzata, a buffare donami, ma ben il contrario, io ho fatto quell'esperienza che la morte è un aspetto naturale della vita.
2: A questa è la prima persona che ti ha svegliato che la moriva a quel momento?

Vus bais udiu il arch musical da vart John Cadieli, che vessa viu festivà il 26 de janè, siu cienciun contavel natalizi. Da plide del, dentro auter lientir discurs de siu nefs en seconda generazione John Tomas de Plazas, ni lentira Marella de Maria Cadruvi del 2002, an fleisch coadinas in rtr.ch/musica. Ina de las pli enconuscentes poesies ois segiremoin La Pura, e grazie a Corinne Cugelas, che ha con quei text creau una sort irta culturale. In altra, che ha inspirato Duris Alma di una cantata per Cormis Dau Clavazin, è la poesia La Lavina. Omis duas ovras tatlein per la fin de quei arci. Jau già visel, vina von, bien divertiment con vies Radio RTR. Miu nom, Hugo Scher, adia a restai interessai alla musica.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Val Rosec hat un accident mortal con una ciarocha e Simona Walter croda o al turnier de tennis a Cincinnati. Quen dus les temas, o ce les dies, al microfon Urs Müller. Bienvenue. In la Val Rosec a Puntraginia ier suenter mesdì da un accident con una ciarocha. Una persona sae morta, 12 ulteriore salminides blessades, 2 greva main. Quai a confermala la polizia cantonale sin du monde da RTR. Or davant aveva l'edizione online del Blick rapporta in Chausa. Tenor in prima sen conoscenza se la ciarocha venida giut via e collidada con una planta. L'andamento dell'accident stoppia an venire intercurri. Ja, ed eine grande Aktion des Salvament, dus Helikopters, pliras Ambulanzas ed in Team de Care, sein Staats a Lieu. En tota ein 60 Personas fac in Viadi en Ciarocha en Val Rosec. La festa della città de Saint-Gall a carmelare d'ont 117.000 Personas en la Svizzera Orientale ils devos dus dies, quai a comunicia la Polizia della città. In caps pli grons naia bicta. Per parte della polizia sto intervenire per via de Charplines. Una persona sae venire denunziata. Le misure de sicurezza senza comprovades, tranter autra la polizia blocca certe vie se giasses. Er ils organisatori san fac bilancia positiva e discurri di una festa pajaivla e legraivla. In la Belgia è un gran incendio di Guaut Vinavant Beach su controlla. Il fieu sai rodò venerdì in un riservato naturale di tirs dal confine con la Germania. Intanto in las flommes destruine sur faccia da passa 2.700 hectares, quai han cominciato las autoritats. Radunt 600 persone san venites evacuades. Plis 100 pompier sain in acziun. Is se tracta d'in dals pli grons incendis de Guaut en l'istorgi del paese. La Belgia ha domandato l'Unione Europea per agit. Pompiers della Germania e del Luxemburg, square dus helicopters als Pajais Bas, seien già arrivats per dar sostegno. Ed anche una novità del tennis per Simona Walter del turnier de WTA Amelia Cincinnati a fin sventer la seconda ronda. La Grigiuna pers contro l'americana Jessica Pegula, Clara Main in 2 sets con 3-6 e 2-6.

0: CH.
1: L'ultima domenica delle vacanze da stet sarà da pacchettare per il saggio di scuola, mettere da vendere i flips, flops e ci sarà erde ciò da fare, mettere il svegliarin. Ma ora siete positivi, oggi per domenica, oggi potete giocare un bellissimo dì. Per usare il microfono, oggi Natalia Weber. Belce, voi state in nostra compagnia.
2: La Stadt al Radio.

0: Come già svolgete la domenica e dopo potete nostra mettere buon giovedì d'anniversario a Luis Cagenart de Zignau per sia sesivel anniversario. Sia gratulazione intera col saluto musicale scuodina co le 12:30.
1: La Cuppina presentato il bogno in giardino a scuola il bogno con acqua minerale bognoingiardino.ch.
0: E vos conosciais il giusto, vos conosciais erinci col cinci festaggia 8 anniversari, loro telefonè al 0800 20 25 30 e lasciate tramettere la cupina. 0800 20 25 30.

0: Robbie Williams con Feel, il più svelto telefonato per la cupina è Andri Frittesend. Buongiorno Andri.
1: Buongiorno.
0: E non posso tramettere la cupina in sia nom?
1: La cupina è sempre tramettere, ma solo Emma.
0: Alla sor Emma ci fa stagio l'anniversario e c'è già visto il tutto per l'anniversario.
1: Ci stai a scuola, mi alzo 79 anni. Adesso non più che non scuola.
0: E non stramette in...
1: E la giusto, tutto il punto andrà, soprattutto se andrà. Non c'è storia di serai.
0: Sandet e fortuna tremetainza quels buons giavus alla Emma pel 79 evel. Grazie a Andri per sia telefono e bella domenica.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Bella domenica, vai.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Naomi Larraine con Hot Girl Summer. Ed è tempo che noi giovani una nuova ronda del Cicciosis. Anche il jackpot della domenica 110 francs.
1: Cicciosis. Presentata Nikis Cuira. La facente per mobiglias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Ed il Cavazzins sono in Cedina Quistsko.
2: La chance può avere plures funzioni. La chaussa è un classico nizaivel. La chaussa può inzavare in da dance e da d'ora.
0: Ed è pronto il colli per scriversi le vostre proposte o tuo tenor è la vostra adressa. In caso che vi siete ora c'è che non cercate, il telefono quale è pronto o se vai sul bench da telefonare 0800 20 25 30 il numero di telefono. Come sainz? Erte a Natalia, buon dì, ci prova.
3: Bien dito e duf de suain.
0: Allegra.
3: Ja dice lo ständer de metren Parisols.
0: Ständer de Parisols. Una buona idea, yeah. Non è però che ci nos cerciains. Grazie per telefono e bella domenica.
3: Grazie, ciao.
0: Il ständer de Parisols. Vodimi in sulla lista, provanzi in avent. RTR Natalia, buon dì, ci sul telefono.
4: Undi, questa è Manuela Jan.
0: Dona Manuela, con c'è provlots?
4: Undi, ed è pensò forse una sedella ova?
0: Fic simple, hai una sedella ova. Si può trovare per differenti robe, si trova incese, si trova orcese. E dopo già dopo decenni di meno era un po' in classica. La sedella d'ova non c'è chance però, Dona Manuela.
4: Ok.
0: Grazie per allora, telefono, bella domenica. Addio. Noi vessi in c'è piazza per tre proposte. Ci vuol era in c'è provir. No, lo c'è in 20, 25, 30. Il telefono è squiet. Ma bene, allora non trai su squi niente all'inlunce di in per sé. Noi ingrandiamo semplicemente il jackpot. Da me provai su l'ora di guadagnare 120 francs.
1: Cicciausus. Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch

0: Con musica da Sanza Centa, tris la domenica e dis las digemets.
1: Il calendar.
0: Nos vains ots duas occurrenzas sul program Üna a Trun, la saira de film con Giuseppe de Curtins de Plazes. Da del vengen mus os differents films e ziva do quell'ora ence un discurs con el ensemble. L'entrigia quella is libra e l'occurrenza comainza alla scinge ainti la sele de cultura e la cese de scola a Trun. E l'ora fus ots ciò la presentazione del gio al liber das Kraftwerk ad Andir, comainza ots ciò alles ots dell'indrizia elettrica a Bereburg ad Andir. Gio vi a tutti una bella domenica.
1: Il calendario.

Musica rumäntscha ci vien dals Bulais con Temp. Il Temp, l'ura, quella muossa, in 22 minuts, is alles undesch.

0: Oh, es ist ja die Chance, diese Chanson, Mark Forster, con Chöri. In diesem Quart in Sesündisch, Temperin in Pisamain del Di.
1: RTR Impuls.
0: Jetzt doch Impuls per Kommensement der Landesschule. Quell ist ja appunto de mem in Grischun. Quell Impuls wegen der Selina Po. Ella ha scritt a posta per Magistres e Magisters.
2: Quanto sovent pensas tu a tia carriera sco scolarina da primara? Tal gordas mod de tes prümdi da scola o l'ura del sius durant las pausas in plaza da scola? E pretens c'è pensa mince di almain una iada a dix un magister o una magistra da mes tem da scola. Sia quai evidente manch, per exempel, c'è un vidal far quins, l'ura do de la vus de donna ladina cim scuta la mulain da set, e ti la vez deva mai con quella rincla da cartina scolorida si man. Mince iada c'è vez un pullover feutra, pensa a don Elisa, nostra chara magistra da cusir. Direkte manch savura quell'aua da savun stifusa che no dovreven per fiotrar la lana da besche durant sias lecciuns. Che observ furmias che transportan a uoglias da bosche vers lur furmier, lura pensa a dona Gianna Bettina. Durant un mezzon ens vefna occupatsa biologia culas furmias. Un otter mezzon culs aviuls. Qua dire la canna. E per finir, char sergian, pico suvent che fece alsbe alla cevata, pensa als Examens de Geometria in gio che no surfniven be un cinch nov sch una linge no dera tratta perfetta manch guliva. Qua ce les dir, charas persunas d'instruccion, stüb giai ad una bein che ce vo giaivet e faivet durant vossas lecciuns. Eint ils gies de la scolares restaivet per vita duranta.

Er in domingia in 3 minuti is las 11, la docca la prossima survista delle novità. Zieve le novità, podes vus der show per il programma de musica. Zieve le novità, docca coi il concerto in Gevusch.

0: Las novitats der RTR.
1: En Val Roset stat in accident mortal con una ciaroccia. Ed in una festa della città di Pajaivla, son gal d'ombra rund 16.000 visitatres e visitatres. Quando us les temas, o ce les indisch, al microfon e Urs Müller. Bienvenue. En la Val Roseccia Puntragigna a ier suentermesida un accident con una ciaroccia. Una persona sei morta. 12 ulteriore seien vignides blessades, duas greve main. Quai a confermala polizia cantunala sin domonde da RTR. Or davant veva l'edizion online del Blick rapportà in Chausa. Tenoren primes en conoscientia sei la ciaroccia vignida giud via e collidada con una planta. L'andamento dell'accident stoppia an venir in Tercurì. Ja è da una grande azione de salvament, dus helicopters, pliras ambulanzas ed in team de care sa in staz a lieu. La festa della città de Songaglia a carmelare d'und 16.000 persunas en la Svizzera orientale ils devos dus dis, quai a comunicia la polizia della città. In caps pli grons naia bicta. Per parte la polizia stu intervenir per via de charplines. Ina persona sei venida denunziada. Les mesires da sigirezza senza comprovadas, trant rautra la polizia blocca certes vies e giasses. Erils organisaturs fan bilancia positiva ed han discurid in festa Pajaivla e Legraivla. Nus midaint la guerra in Ucraina da novas attaccias russas in la capitala Kiev e contorn en amain trais persunas finidas blessadas, quai a comunicia al president de la citat Vitali Klitschko sin Telegram, en plirs lieus aerozor incendis. All'Ucraina mancan actualment las pusaivladats per se defender contra las raquetas russas. L'ultim temp a Moscau intensiva sies attaccias odalaria sin la capitala Kiev. Ed anche in novità il tennis per Simona Walter del turnier da Vete Amelia Cincinnati a Finswent la seconda ronda. La Grigiuna pers contro l'americana Jessica Pegula, Clara Main in 2 sets con 3-6 e 2-6. E Belinda Bencic ha stato da 6 partite contro la francese Louise Boisson svent la prim set, quai per via da problemi con la coisa. In 2 semnes comincia l'ora US Open a New York, l'ultim turnier da Grand Slam da quest'on.
2: La meteo.
1: I suenter mesdì se formen nivels pli spess, locama in poier venir blec. La temperatura maximala è tra 24 gradi in legna di nota, 28 gradi in surselva e fin 30 gradi in la regione da Quera. De Maumer vegliesi per parte anche sulla Liv, sil suenter e si surtrac. C'è là dat iurezis ed uradis e di vegn pli fresci a quere dati da maun anc vence 2 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch.

0: concert s'ingevisch de RTR es lanciò cu la Chapella Oberalp e la Berg Kelbe uf Tiginas, gevisciò da David Kamenisch de Clostra. E al telefon spetta la prossima auditura ci ves gugent da saluder e qui es Karin Luzio, allegra mainch.
1: Bonde Natalia. Il es gevisciò tocca al si canoscian me una bella domenica, però oggi vai a proprio fitch spanzir per lanciata da scuola domani, am leg speech pospe, tanto par, tutti son fan, ad il è simplement ci visir in una buona lanciata, soprattutto a quel ci vogliono prendere a scolina, quel ci vogliono prendere a scuola, se franken e venni mai in speech speciale, forse è per lei non l'altro speech emozionale.
0: Darò forse l'uno l'altro all'armina, ma subisci se loro anche il bengio di scuola e se loro da ciò passò.
1: Che è uscita? All'armina stati di Maragorda, ancora ci smis per venire a scuola o erdo l'armina star la mamma.
0: Che tu ci vuoi un po' in tiers, non sì?
1: Che tu ci vuoi a di va penso i vest propa in giavish per... Durch tutti i speechans, i sacci se l'an fitch gugent Schweizer gofa a covanda giocato comunabile in toc gofa summer.
0: Beh, preziz. Fininza la steht in sembel col Schweizer gofa in qualche divisione. Tutti in buon comandamento della scuola, a magistras, magister, scolarins e scolarettes, ha?
1: An grazie, Natalia, ad un bel di giocoira.
0: Gli stessi mangi. Grazie, Fitch, una Karin. Adia.
1: Adia.

0: Van Morrison and It's Stoned Me. Dies las 11:21 al telefon es usa Hilde Czarner. Allegra.
1: Ja, buongiorno Natalia. Ja, lass er sei, que schott ist der Zeidner Bube, Zeltler fest oder tiki. Con quella canzone a divisare tutti che conosce me in una bella domenica tutti che tellen i radio romanzi. Yeah. Con quella canzone curterevole.
0: Nos feins buona luna, culsa e scheidner buove en orchige elper gross. Grazie per il telefon e nos speranze di imbellire della la domenica.
1: Yeah.
0: E fino alla prossima. Adia.
1: Adia.

0: Uschè, es fa buona luna a Hilda Czerner de Verdegna e il Scheidnerbube con un urchige Elpler Gruss. Il prossimo saluto veng l'ora de Campion della Ivan Scolieri, Allegra.
1: Ja, yeah, hallo, bien di insieme. Ja, lesse li dame Streuser Fons con la famiglia, di Vigiana Biala Domenica, a Tobien. Den Spezial salit mas alla Alina Viola e dal Mauro Nicola, l'Alina Viola entrava demain la scoletta e dal Mauro va a fare la cordata e divisa sempre mai in via nonna del.
0: E sono già agitos per prim di?
1: Oh, voi avete l'Alina Viola, adesso se l'è grafite.
0: Buonissimo.
1: Per fare la scoletta.
0: Usche desco esser. Nostra Lines giusto per el suas per imbellire in quest'ultima domenica de vacanze, ti schlümpfe e bailando. Grazie Don Ivan per il telefono ed era una bella domenica.
1: An grazie, semion.
0: Adia. Adia.

0: Oggi stiamo il Sifensi po ein til Center del nostro concerto in Giavisch, nos vans giste o die di Schlümpfe e con lor version de Bailando Ailando. Per Giavischer, un buon cominciamento da scuola, da scolina e telefonò a vava la Ivan Scoglieri de Campion. Nos giants in event der Angelo De Mont, ci vesgo gente salutir, allegra.
1: Indi, hallo, ciao Natalia. Natalia, jebain exa. Nus vesen eju bujentra met ni je, ni salidau, ni je, ni jebijau, skopa quella dumenge, ni je, quella bia dumenge che fe bi, ni biala, ni je. A quei mas alla via della, la via della scuola, ca oio, ni je, cara Irma, cara Christian, nus lesen simplemente jebijau, a vus dus, ni tot. Bien a buona senda ni je ad un grinzien vinamo ni je quacnuin ciao essere la domenica brigada ni respectiv o le moniniamme ni je a pa quai grazien ad el de tot cor ni je questa fit bi ni je ad e in a buona cominanza ni je a je simplemain qui deva notauta da gude ni je a quai vigne fit pugien cun ca salis ed al retto ni je e let salida ad el topien ni je a gibi già in ora vanto in abbiare numenge ni je dal to da musica vessin giù fit pugien giù giù dal castel ruz spaz vendi libe
0: Wir feiern die Liebe.
1: Wir feiern die Liebe.
0: Exakt, wir feiern die Liebe.
1: Je va in fe bujeni je. A vus tot, vus tot, la vena biala domenge. A tocchi in altra, grazie al fe.
0: Grazie a fi, c'era una bella domenge. Adia.

0: Il cor mi scherau d'andiasch con mio vic natal. Qui era il salut ci des ernie da d'andiasch e qui da Daniel Alic ci telefona a nus consequent mince domenge nus vens ad una plagiar se el spiglia il temp da salidir a si espicirs. Ed era spiglio se temp per telefonere der ter o Claudia Barandun allegra mainz.
1: Ma ciao ciao insieme a tutti. Era poter guardare sulla televisione svizzera una reportage da nostri 10 secondi che sono con Svizzera. E che mi ha fatto sempre impressione e precedere già i colleghi amici che sono secondi e ho domandato a Natalia se non avessi una bella canzone se volessi salutare semplicemente tutti i secondi con Svizzera.
0: E tu speresti che c'è tutto qualcosa di bello e non conosci la canzone, ma il viaggiatore ha pensato e tu ne già una volta bene.
1: Hey, cosa è einfach, da visto le reportage stare in televisione e che ho fatto bella impressione. Per cui ho pensato, vorrei salutare tutti i secondi in Svizzera, in generale con Grisumi. Hey, e era mia famiglia in Engedini, ma questo è Thailand Radio.
0: Ma beh, non c'è mai al mangio, c'è un po' di dire un tipo di televisione per tutto questo che non è era, c'è visto le reportage.
1: Hey, hey.
0: In quel caso è la cosaglia a tutti da guardare questa reportage del secondo.
1: In mince caso. Allora, mena. Bella domenica a tutti, grazie per la musica, messiere Natalia.
0: Fitch, cugente, grazie per il telefono.
1: E non è buono c'è musica.
0: Eier, non sei un splendido per il quattro lanzos. Grazie, Fitch, bella domenica.
1: Bella domenica, ciao.

0: Creccia non va insieme c'è lo uscì mil co uscì pacifica musica tagliema per ir tres la domingia Angelo Branduardi con il viaggiatore già vi giù da Claudia Barandun oh già inizio uscì ella oggi vi giù in touch musica tagliema noi siamo ancora i desincerci insieme per un touch ci si fa un po' in con la tematica del secondo se la anzalorera incedo un tip di televisione. Er saira vis in televisione un reportage del secondo che ho fatto fici in prigione della pudais in mince cas erince ira guarder zieva. E rusci, continuais nos col per rossum gevish della domenica e quel ving l'ora da Carmen Haldeman da Zernetz Allegra.
1: Allegra, also ja les saludes co prim de tot a mes genitoars e mes tradlions e prim l'inge les dir grazie fici per qua ci fa un dino per mai, mes papi e mia mamma. Ier per tutto ermo mia sors, e io avevo erientato da salute tutta la parentela da noi. E quella, lesi una canzone, quel tempo passa dal Siauer.
0: Grazie Fitch per il telefono e per il saluto di Giovis de Musica e Giovis una bella domenica.
1: Grazie Fitch, arrivare una bella domenica.

0: Escuchem ragion ils jauers, il temp quel passa in 12 minuts les 12. Qui scodera un salut da Carmen Aldeman de Zernetz. Nos vanno in piazza per l'uno l'altro giovis. Il prossimo vien da Geli Soler de Doma, da Ligra Mainz.
1: Vien gli.
0: E ci vien il salut, Sotz.
1: Il salut vanno in gli in special. Questo lascia un plaisir, sai di bien.
0: Buonissimo. In qualche simple manch un touch musica ci imbellisce Adele Domingia. Buonissimo. Allora posso imbellire Adele la Domingia con Paolino Cla ed Angelina. Grazie per questo giavus ed un bel dì.
1: Grazie, rimbigli.
0: Adiam.

0: Suri Vesti, schenke dir mis Herz e con els finins allora ergia da ciò. Nos concerts in Gevus della Domenica dels Seidesch a Wurst. Ed enci in Püschel Flurs, c'è pas a regalir. Minci in Davus, ci a telefonò oz e ora su in Gevus de musica ho la chance de guadagnere in Püschel Flurs. Ed oz is qui. Karin Luzio, ci surveng in Püschel Flurs, Gevus bger plagiair.
1: Il concert sin Gevisch. Presentada florop.ch. Dulz salits florals cun las pralines da maestrani.
0: In 30 minuti dopo le novità de mezzdì, it is l'ora las dudes, Gevisch, buon appetit. Noi siamo in sura giusta, zive las novità, der ciò è rest in event copper bus al studio.

0: Don't leave me.
1: Las novitats ter RTR.
2: En la Val Roseg è una persona morta in un accident con una ciaroccia. Las regions vengono investigadas. E Puntragina digea di una nuova plazza da sport per 10 milions. Nadentanta anche bec propri via libera per la realizzazione. Ter Laura, i vengono ils nivels. E con els era curz urizis e temperatures pli frescias. Quals temas da quest'ora ed gli elas dudis. Per vos al microfono ursin cadis. Vengi. En la Val Roseccia Puntragina è una persona morta in un accident con una ciaroccia alla sonda su entremezzdì. Sco qua che la polizia cantonale conferma in ulteriori 12 persone blessate. Georg Luzzi con i dettagli dell'accident.
3: Una gruppa svizzera, da radon 60 persone, era su un viadi di ritorno o della Val Roseccia. Durante il viadi, ha il vetturino constatato che non venne a frenarsi a cuccia su una via lef pendente. Il vetturino ha provato a sviare la carrozza su una via laterale e sin quai sai un dei cavalli crodato e la carrozza colliata con un bosch. Quai tenor informazioni della polizia cantonale. Una donna è morta sul luogo, da quelle 12 persone blessate, 2 grave. Il resto della gruppa è nuda curata dal care team Grigion.
2: E noi restiamo a Puntragina. Puntragina vuol la plazza da sport e ten pliber Roseg. La popolazione ha deciso all'urna con 357 contro 204 vus. L'investizione era da 10 milioni di francs per il progetto con plazzas per sports da stat ed invierno, compresi in glaccia artificiale, parcadis e casa da menaggi. Ils details e perché che la Vishnanka sto anche speciar con baieggiar a Georg Luzzi.
3: Fin già avant 8 anni aveva la popolazione di Puntragina deciso di principio per la realizzazione di una plazza di sport. La planizzazione era per ognuno di stata a causa che in quella parcella era prevista la fabbrica di un hotel. La realizzazione dell'hotel Flats è stata fitta di spettacolo e di tosse però in fabbrica, quai da voce a quelle si tratta fin davanti al Tribunale federale. La popolazione ha osa consentì il credito di 10 milioni per la realizzazione di una nuova e moderna plazza da sport per l'instà ed in Vienne. Questa votumazione non è però a mai giuridica mai valabile. Quart avanti si è entrata pro comune una domanda da sposta mind della votumazione con la motivazione che la missiva non sia corretta. La decisione finale sto a modare al giudice superiore del Canton Grigion.
2: La festa della città da Songagl a Carmela radont 116.000 persone in la Svizzera orientale gli ultimi 2 giorni, quai comunicesse alla polizia della città. In caps pli grons naia quai bec da per parte alla polizia stu intervenir per vida cerplinas. Las mesiras da segirezza saienza comprovadas. Trant rauter ai la polizia blocca certas vias e giasses. Er ils organisaturs am fac bilancia positiva e discuridi na festa, pajaivla e legraivla. En Lungaria da Lost, en almain 12 personas mortes en in accidente din bus dalla Polonia, pliras ulteriores personas saem blessadas, comunicesse la polizia ungaraisa. Nisa tractia di una gruppa da pellegrinadi dalla region dalla Scarpatas, che era sin il viadi da return dalla Bosnia-Herzegovina. In tot seien 59 persone stadas in il bus. Sin l'autostrada er il bus veni giù via e cruda in la chinetta da speras. Den olas in primas investigazions suppona la polizia che il manigiuns seia sedurmenta durant charar e la prendi in fermanza. In la Belgia nel grand incendio da Guaut anche ad una vece su controlla. Il flieu era rotore venerdì in reservat natural da tirs dal confin con la Germania. Intanto in las flommas destruì una surfaccia da passa 2700 hectares, comunicessen las autoritats. Radunt 600 persones en evacuades. Plirs 100 pompiers saien in acciun. Is attracte din dals pli grons incendis da plirs 100 pompiers saien in acciun. Is attracte din dals grons incendis storgia is bel.

0: pli fresch, a quera dati da maun anc 25 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Questa fin d'Efna comincia la stagione stagion per la Bella Pere Giunil della seconda Liga Trenter oder R. In questa Liga giova Valposchiavo Calcio e qui è già per la quarta stagione. C'è els speran da questa stagione, qui udisus in questa mezz'ora. Per voi il microfono, Natalia Weber, buon appetito.
3: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: Ronan Keating, life is a roller coaster. In 3 anni è il Valpaschiavo Calcio del suo turno anche la seconda Liga di Bella Pede. Spelò e l'equipe del Grigion del Sud vantede ad una meldra. La stagione passata, o Valpaschiavo Calcio allora terminò il campione di in piazza 3, in più o la squadra allora era in cia guadagnò la primavera la Coppa Grigion di Bella Pede. Le aspettative a Valpaschiavo Calcio sono di meno grandi. Roman Dobler rapporta per nous.
1: Le più grandi aspettative alla squadra a 6 a 6. Valpaschiavo Calcio ha meldrato durante le prime 3 stagioni in seconda liga di Incontin e va continuare in questa via. Al trenader Tiziano Togni.
2: L'obiettivo adesso è la partita di domenica prossima. Andiamo partita per partita e poi vediamo cosa succede.
1: Fare un pass d'ocell. La prima stagione, no, in seconda liga, si aveva il Poschiavo Calcio, mo salva per un unico punto in seconda liga. La seconda stagione, alla squadra allora son terminato in piazza 7, entro il ciom di mezzo della tabella, e la stagione passata alla fatta il passo il podesti di snida terza. La squadra ci dice quasi la stessa con la stagione passata, vo si inclea ir in avanti questa via.
2: La squadra è rimasta quella che era l'anno scorso, stiamo vedendo, perché abbiamo la rosa un po' corta, se si riesce a trovare un giocatore, stiamo trattando, vediamo se riusciamo.
1: In vista della nuova stagione, Valpaschiavo Calcio può ingaggiare di un nuovo ader de Ciomp di Metz, in più tornare al goli Lorenzo Tuena. Con questa squadra va Valpaschiavo Calcio in proor di ripetere il successo dell'an passato. Al capo tiragolz, Nicolò Pola.
3: Wir erkennen uns auch immer besser. Wir haben ein paar Spieler, die von Italien kommen. Und jetzt sind schon 2, 3 Jahre, dass wir zusammen spielen. Das macht auch viel aus. Wir hoffen, dass es noch besser kommt als letztes Jahr. Mal schauen.
1: In Mincia Cas vien quai Grief. La stagione passata, con una plaza da podesta in il campionati e con la vittoria della Coppa Grigiuna era semplicemente Fitschbuna.
3: Ich glaube, es wird schwieriger. Jetzt kennen die Gegner uns auch ein bisschen besser. Und ja, etwas wiederholen ist immer schwieriger. Wir versuchen, besser zu machen.
1: Il Uresavezzi c'è ci vegnora. Fare di una melder, quai es al böt da mince singoli oader, ier dal trenader da Valpaschiavo Calcio Tiziano Togni.
2: L'obiettivo è quello di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi 2 anni e soprattutto di dare tutto per questa maglia, perché siamo tutti affezionati a questo posto, a questa maglia, e quindi vogliamo veramente dare il massimo.
0: E quei pemi lo regista Musir Oz la prima volta, il primo giorno del nuovo campione di la seconda Liga Giova, l'ora Valpaschiavo Calcio, Oz 7:30 di Strais contro il FC Rüti.

La Shania Twain con si hit il 1999, That Don't Impress Me Much. In 5 minuti è le 12 e mezzo, che vuol dire? A partire dalle 12 e mezzo è il tempo per le gratulazioni da RTR. O se ci fosse giusto un po' in tempo, forse da dire pilier vostra agenda, guardarci ci festaggia 8 anniversari, tenere un sguardo in cinotte sulle media sociali, forse ce l'ho in cinque x in algordanza da un anniversario ci fosse nuvolais manciantir. Guggen può essere ertrameter in vostre gratulazioni inscritte, vuol dire quelle via WhatsApp, ergia USA. Il numero di telefono per nostro WhatsApp, quale stesse conoscere, Shana 079 200 7 0 0 7 079 200 7 0 0 7. De plegair, se survengentje l'uno l'otre gratulazion per oz. Fintere gratulazions doco esentje un hit.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Punctuel scu l'ora svizzera, nus gratulains us, ia da una gratulazione in scherit. E quella gratulazione è per il Luis Cagenard de Zignau ci festaggia si è sesivel anniversari. Per el o la famiglia scrit quisco. Car Luis, nos gratulain a ti de tot cor sintio sesavel di de nascenche. In giavijain, tot mo dil bien. Sta vina von a sci in leger e car scotocen da keo. Avain feic bugentai. Tes genitors, Martin e Danita, e tio frar, Leo. E pel Luis, te lainst us a la Taylor Swift con Shake It Off.

Speresta d'aver fatto un plagiar a Luis Cagenarte de Zignau per si sesivel anniversario con la Taylor Swift e a Shake It Off. La cupina va in sassi buonura ergia regalò quella va alla Emma Toppi de Schuol e la festaggia il 79 anniversario e survin la cupina de sia frer Andri Fritte Saint ci giovisce tutto il buon con sandet e fortuna. E tu sei se vuoi sentire l'andrevia con le gratulazioni spontane di un telefono o scrivi un WhatsApp 0800 2025 30 per telefonare 0079 200 70 07 per scrivere.

0: Les gratulazioni da RTR e dal telefon e so che ci inciva scugente da gratulare e qui è la Marcella de Rungs de Zurcasti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: E noi abbiamo le gratulazioni.
1: Io levo il gratulare a me sfrigliunz a cui fosse Giacom Filipp a Johanna Caduff. Es venia noz 82 ond a divijat o bien puna sanadat. A kula canzun siti el skulms til kormish da usurawa.
0: Der lein se fitch gugent pels jubilars, grazie della pel telefone per la gratulazione di una bella domingia.
1: Samiglion, ten grazie.
0: Grazie fitch, adiam.

0: Üna gratulaziun dobla a Giacen, Filipp e Johanna che du festaggen Ozlur. O 102 evel anniversari per gratulere dels vanns a te dro il cormische dau Surawa insembel cul cormische dau de Surain, Sitils Kulms. Ed al telefon is la prossima gratulante e qui is la Sofia Tiefenthal. Buonasera.
1: Buonasera. Io vesco bien gratulau de nostra cara sorella. Since you see a tonto quattro aval, che visate delle tutte mobili, bia abbia bitems con sei famiglie, a tutte sei amici scala, a credo i propri gudios que temps. Perché quel vi busci sperpli. A sei in bitems de stat con quel che nos vendius. A quai, con in abbia la canzun, a poi fosse tre stress sores, a due squinades, a tu quinau. Quelle essere non state cor. A quai punina biala canzone Ramoncia.
0: E allora clitor musiche di Pascal Gamboni.
1: Ah, sì.
0: Talenza. Grazie donna Sofia per il telefono e bella domenica.
1: Adina biala domenica, devo sì. Grazie
0: a te.
1: Adia.

Pascal Gamboni è super fantastico e qui è mio sbaglio. Teoreticamente volevamo sostenere la musica rumena per l'Edith Emmer ci festeggia il 74 anniversario e non va a realizzare questa una delle canzoni di Pascal Gamboni che non sono per rumena. Per il quattro lenzo è stata una canzone rumena per la giubilare. Questa volta Dario Hess e Vetta Biala. 1, 2, 3, 4!

0: Analisa direzione la vita ed es precis lunedì un quart. Bonsel bonia ingerina tramite insos oz alle Edith Emmer ci festeggia il 74 anniversari ed edis per lo mindus a dia.
1: RTR, le gratulazioni.
0: E noi siamo tutti loro da ciò questa sera alle 5, ci vediamo se un bel 7 mezzodì.
1: Il 7 mezzodì da RTR.
2: Con sempre belz. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messo insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: RTL, nur che la musica ed è

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Val Rosé c'è una persona morta in un accident con una ciarroccia. Las regiuns vengono investigadas. E Puntragina di Gea ad una nuova plazza da sport per 10 milions, nada intanto anche vec propri via libera per la realizzazione. Quals temas da quest'ora e glielas duas. Per voi il microfono è Ossin Cadis. Buonasera. En la Val Rosetta Puntragina è una persona morta ieri in un accident con una ciarroccia. 12 ulteriori persone sono venute blessate, due gravemente, comunicò la polizia cantonale. Tenore in prima conoscenza sa Nils Freins bec funziona bene, uscì che la ciarroccia è venuta giù via e collidata con una planta. L'andamento dell'accident stoppia anche venire in tercuri in dettaglio. In tutta in 60 persone fatte il viaggio in ciarroccia in Val Rosec. In l'azione di salvamento sono stati compilati 2 elicopteri, più ambulanze ed un team di care al lieu. Puntragina vuole la piazza da sport e tempo libero Rosec. La popolazione ha deciso all'urna con 357, incontro 204 vus, l'investizione di rund 10 milioni di francs, quai per il progetto con piazza per sport da stat ed invierno, compresi in glaccia artificiale, per cadis e casa da menaggi. La decisione è però anche provvisorica. Avant la votazione avevi dalla domanda da spostare la decisione per surlavorare il messaggio da votazione. La soprastanza aveva refusato la domanda. Incontro questa refusa marcia il tempo di ricorso anche. E nel centum Friburg la polizia prendì in fermanza 3 giovanils per vida plirs incendis. El Zampara concedì d'essere stati compigliati in plirs incendis. La fin da cercladura avevi ars 4 giades a Romont e in una scuola primaria, lu 2 toilettes pubblicas ed in una halla da ginnastica. Il venerdì ha in ils giovanils puspevoli incendiar, non che insaia poti identificar els, uscia la polizia cantonale. La gruppa si compone da 2 giovani da 15 anni e in da 16 anni, 2 da questi in Svizzers. Gli incendiari supponiti vengono avanti la tercira per giovanils. La notte passata hanno le attacche russe ed ucraine continuate. L'Ucraina ha attaccato miras in la regione della capitale russa Moscow con plirs 100 drones. Il borgamestre di Moscow ha discurrito passa 600 drones. In terzo da queste ha l'aviatica distruita anche in l'aria. Da queste attacche ha una persona morta. Il medem temp alla Russia era attaccia miras in l'Ucraina. Là saia mortas 3 persone in les attaches, ha dice il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Ben ulteriores persones saiam blessadas.
2: La meteo.
1: En il decurs del suenter mesdì sa forman nivels pli spesse localmein poi dar uradis u urizis per parte era intensivs. La temperatura maximale è 324 grads in Lengia di Nota, 28 grads in Surselva e 31 grads in la regione da Quira. Da maumer veglia es l'ura per parte anche sulle liv, mir da l'ura invariabile es urtracce, cioè la dati urizis u bain uradis e di vin 10 grads pli fresc, a Quira dati da maun anche 25 grads.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada A13 in direzione nord. La stagnesce il traffic tra Rotenbrunnen e Rihanau. Jeda quintar con un quart d'ora da pli.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Conscovrides. Hits. E sempre verde. Musica non stop.

Musica per in escadin. Per tai. Per mai. RTL. Simplamein per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Val Rosetta è morta una persona in un accidente con una ciaroccia. Ed in il Friburg alla polizia arrestata 3 incendiari su Poniz. Quals temas da quest'ora e gli eras 3. Per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. En la Val Rosetta Puntragigna è una persona morta ieri in un accidente con una ciaroccia. 12 ulteriori sono venute blessate, 2 gravemente, come ne cesce la polizia cantonale. Tenor in prima incrocienza, agen ils freins vec funziona bene, uscia che la ciaroccia è venuta giù via e collidata con una planta. L'andamento dell'accidente stoppe anche venire in tercuri. In tutta erano 60 persone facili viadi in ciaroccia in Val Rosetta. In l'azione di salvamento sono stati compilati 2 helicopters, plire ambulanze ed un team di care al lieu. Puntragigna vuole la piazza da sport e tempo libero, Rosetta. La popolazione ha deciso all'urna con 357 contro 204 vus l'investizione di rodund 10 milioni di francs per il progetto con piazze per sport da stato ed invierno, compresi in glaccia artificiale per cadis e casa da managi. La decisione è però anche provvisorica. Avanti la votazione avevi dalla domanda di spostare la votazione per surlavorare il messaggio di votazione. La soprastanza aveva refusato la domanda. E contro questa refusa marcia il tempo di ricorso anche. Nel Centum Friburg alla polizia prendì in fermanza 3 giovanils per vida plirs incendis. El Zampara concedì d'esser stats compigliats in plirs incendis. La fin de cercledura avevi ars 4 giadas a Romont, in una scuola primaria, 2 toilettes pubblicas ed in una halla da gimnastica. Il venerdì en ils giovanils puspevoli incendiar nuoc inzaia pudi identificare els. La gruppa si compone da 2 giovani, da 15 giovani e da 16 giovani, 2 di questi in Svizzera. Gli incendiari su Poniz vengono avanti la cira per giovanils. Sin la Sicilia an lader singula plires overs dal pictur da Renaissance Antonello da Messina, quai or dal Museum della città Messina. La noc sa ni roze nel museum ed antenor l'amministrazione della città engula 3 da 5 tables dal Polipticon da San Gregorio ed una tabla con la Madonna e Christus. Ils lader sa stats preparats ed ha podi superare il sistema d'allarm. Antonello da Messina va la scoin dals artisti il più importante dal 15 avel centenar.
2: La meteo.
1: In il decorso del suo intermezzo di sa forma nivels più spess e localmein poi dar uradis u bain urizis per parte re intensivs. La temperatura maximale è 34 gradi in lenge di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quira. Da ma morvegli esi per parte anche sulla lif, l'ura mida quais invariabil fin sur trac e c'è la dati urizis u bain uradis e di 20 gradi più fresc. A Quira dati da maun anche 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A13 in direzione nord, la stagnesce il traffic tra Rotenbrunnen e Rihanau, e da quintar con una mesura da pli.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. Ich kuvrides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schet canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: In la Val Rosetta è morta una persona in un accidente con una ciarocia. Ed in Friburgo la polizia ha arrestato reis incendiaris su Poniz. Quals temas da quest'ora, il è la squatter. E per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. In la Val Rosetta, a Pontragigna, è una persona morta ieri in un accidente con una ciarocia. 12 ulteriori sono venute blessate, due di quelle gravemente. Quai comunicesse alla polizia cantonale. Tenor in prima conoscenza, hanno il freins bech funziona bene, uscire che la ciarocia è venuta giù via e collidata con una planta. L'andamento dell'accidente stoppia anche venire intercuri in dettaglio. In tutta in 60 persone faccio il viadi in ciarocia in la Val Rosetta. Pontragigna vuole la piazza da sport e tempo libero Rosetta. La popolazione ha deciso all'urna con 357 e contro 204 vus l'investizione di rund 10 milioni di francs per il progetto con piazza per sport da stade e d'invierno, con prezzo, glaccio artificiale per cadis e casa da menaggi. La decisione però è anche provvisorica. Avanti la votazione avevi dato la domanda di spostare la decisione per surlavorare il messaggio da votazione. La suprastanza aveva refusato la domanda. E contro questa refusa marcia il tempo di ricorso anche. Nel cantun Friburgo la polizia prendia in fermanza tre giovanili per vida plirs incendis. El Zampara concedì d'essere stati compigliati in plirs incendis. La fin del cercle dur avevi ars quattro giadas mo a Romont ed in una scuola primaria, due toilettes pubblicas ed in una halla da ginnastica. Il venerdì eines giovanils puspevoli incendiar, no chinzaia podi identificare els comunicesse alla polizia. La gruppa si compone da dus giovens da 15 ans ed in da 16 ans, dus de quests in Svizzers. Ils incendiari supponiz vignan avant la trecira per giovanils. Nel Songall resta il presidi della città da Ville en Mounts del Center. Andreas Breitenmoser ha difendito il presidi e il secondo scrutini incontra il liberaldemocrat Jigme Schizetzang, uscia che Breitenmoser succeda al presidente partent Hans Mäder. Nov in la suprastanza della città da Ville è elegì il consigliere nazionale Lukas Reimann dalla Partita Popolare. C'è che questa elezione in la nuova funzione monta per ses mandate nel Consiglio nazionale, na Reimann lascia avert. Motant, alla sessione da tun, vigne el garantì anche a far parte. Uscia Reimann.
2: La meteo.
1: Il snivels vigne ad ina più spess, e local main poi dar uradi su Urizis per partere intensivs. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quira. Da Maumervell è si per parte anche sulla Liv, mi da l'ora vis in variabile surtrac e c'è la dati Urizis ubain uradis e di 20 gradi pli fresci cots, a Quira dati da Maun anche 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: L'autostrada A13 è serrata, tra Rottenbrunnen e Rihanau per via di un accidente nel tunnel di Slabella. Il traffico vingia ed intanto stagnesce il traffico era in quel sviamento tra Unterrealta e Razzin.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Il suento mesdi der RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La festa da Quera è a fin. Organisatori e polizia paren happy, fanno mince casa bilancia positiva. In la Val Rosec è morta una persona in un accident con una ciaroccia. E per Laura, il resto variabile è surtrac, c'è la poi dar più vita e divin più fresci, marcant più fresci. Quals temas da quest'ora gli è l'escinc e per voi il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. Avanti in ora è la 35ª festa da Quera ida a fin. Da venerdì fin sonda in sciars 95.000 persone stadas alla festa, le vet pli pauc che l'on passa. Tutina, en ils organisaturs fitch contents con l'edizione da quest'on, quai di il presidente del comitè d'organizzazione Fabio Adank.
2: Ja, also wir vom Okerkurfest sind mehr als zufrieden. Es ist sensationell das Wochenende gewesen. Schöner als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt, die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier müssen erwähnen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90 und 95.000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur und hoffe, dass wir auch weiterhin so cool können feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: Era la polizia della città è contenta. Tutto in tutto è la polizia stu intervenire 84 giadas in sicta pliche l'on avant. Las ragions eran support charplinas u era consum excessiv d'alcohol. Il salvamento tracta 91 personas bleras per vida problems cu la circulazione tras las temperaturas autas. 6 personas an stu venir ospitalizadas. Puntragigna vuol la plazza da sport e temp liber Rosec. La popolazione ha deciso all'urna con 357 contro 204 vus l'investizione da radun 10 milioni francs per il progetto con plazza per sport da stade e d'invern, con preis, glaccia artificiale, parcadis e casa da managi. La decisione è però anche provvisorica. Avant la votazione avevi dalla domanda da spostare la decisione per surlavorare il messaggio da votazione. La soprastanza aveva refusato questa domanda. Ed incontro questa refusa marcia anche in tempo da recurs. In la Val Rosec, a Puntragigna, è una persona morta ieri in un accidente con una ciaroccia. 12 ulteriori sain venires blessadas, duas da quellas greva main, comunicesce la polizia centunala. Tenor in primas inconoscientias, ein ils freins bec funziona bain, uscia che la ciaroccia è venida giud via e colidada con una planta. L'andament dell'accident stoppia anche venir intercurie in dettagli. In tutto ein 60 personas fac il viadi en la ciaroccia in Val Rosec. In il Cantun Friburg, alla polizia prendì in fermanza 3 giovanils per vide plirs incendis, e els ampara concedì d'esser stats compiliats in plirs incendis. Da fin da Zercledur avevi ars 4 giadas a Romont in una scuola primaria, in 2 toilettes pubblicas ed in una halla da ginnastica. Il venerdì in il giovanils puspevoli incendiar nuoc in saia pudi identificare els, uscì la polizia. La gruppa si compone da 2 giovani da 15 e in da 16 giovani, 2 di questi in Svizzers. Gli incendiari supponiz vengono avanti la tercira da giovanils. In la Cina è in prima nav da containers partita per trasportare vicira in l'Europa e quai sulla ruta nord attras l'Arctica. Questa maina tras la Mar Polare intorno alla Russia e la Scandinavia vi in l'Europa e fa parte del progetto chinais dall'uscita nominata Via da Saida Polare. Questo passaggio al nord è marcante ma in più curt che la ruta classica attras l'Oceano Indico e il Canale del Suez e qua attras era economicamente più attrattiva. La navigazione in questa ruta è però possibile per da piccol glaccio in l'Arctica e in Avos. La nav partita viene speciata lanciata a settembre in la Gronda Britannia. Sin la Sicilia han ladr sengula pliras ovras del pictur da Renaissance Antonello da Messina, quai or del museum della città Messina. La noc saien i ruzen il museum ed an tenor l'administrazion della citat engula 3 da 5 tablas dal polipticon da San Gregorio ed ina tabla cun la Madonna e Christus. Is lader saien stats preparats ed an pudi superar il sistem d'alarm. Antonello da Messina valasco indals artists ils pli importants dal 15avel centenir.
3: La meteo.
1: Isa formen nivels blie pli spesse local main poi dar uradis u uritzis per partera intensivs. La temperatura maximala è tra 24 gradi in lenge di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera. Da Maumer Vegliesi per part anche sulle Liv, Midalura Visin, Variabel, Esurtrac e Cailada Tiurizi su Bainuradis e di Vindies Glatz, pli fresci, a cui redati da Maun anche 25 Graz.
3: Vias e Traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffico di una puspessa in differenza Ciancuns, attualmente in direzione nord, tranter Tusaun Nord e Rihanau, tranter alter per qualche il tunnel di Slabella e Serasso entra in accident. Il traffico vince via a Rotenbrunnen, nu a il traffico stagnesce in tant era.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Da mem cumainza la scola, oz vela però ence scudi de vacanzas e per quei guardainza scu prossim giust ence una volta in a vos in questa bella stagione, in questa bellezza stet ce nos venz dia. Quella domanda er quent buna der loro però o sa propi? Els uns giura contains, ils otters pi poc. Nus odins de quais ci son i mince cas contains, per vos il microfon questa saira Natalia Weber. Allegra!
3: RTR, da nus per vos.

0: Er las più belles robes e mi c'è tenta dir a fin. E lo sce es con naturalmente minchan er in a vostel cas, con le vacanze de stet. De mem lundes di comenza buona main de per tuat in grigion der la scola e quel vol er dir ci vader ciò liber con il mince di. Però ens che nos lasciens libero se quist lundes di il prim di de scola e tocce ci tocce tirs, na, nos dain sen cionati il sguard in a vos su le vacanze de stet. Im Gers Lös, in Grigion, deren masses de Lied. Trent Rotter, un buon Exempel, es appunto co Braille in Surselva. Nostra Redaktura Martina Gaudenz, es lura a questa bellezza sanda, ida a fer la visita a quels de Braille, per guardare una volta, si dera lura propi u scebgera Lied durante la stet. O scho que es be qualciosa, c'è nusra quintains.
1: Il è sonden de me un mese alla Zoc, e la pasternaria Dulcin a miez il vic de Breil Marschi. La lieut vigne va, compra cornets a peonins, ni gauden semplemein in caffè. Se già che le stress vendidres an ils meuns plains, pari oz, schon bunemen cuiet cumperliau con les devoses jamnes, sco Sofia spescia, che lavura già da picciun ons el dulcin tradescia.
2: Nus vendiu fit bialiot questa stat, en tutta calira, ad io cred, grappa quel che stau a Schicaul, quas zula bassa andi a Schicaul, nus en tutina un intec pi frescht, a nus vendiu massade liot, propi fit bialiot.
1: Chi ani miglior dici veva in ammassa lieu del vic de Breil, quae senten las vendidres evi della vendita dils cornets. Durant in BNG de stad venden elas tocken cien 80 tocs. Ad esche Sofia Spescia vegi bod un braum ince client che vigni alla pasternaria, seu sentimenti clar.
2: Io poi tal son che nos hai in giuon pibi a lieu. Io me ne è per via di quel caul, proprio che fuien, il stella bassa fuien, io me ne è che sei stato un più intensivo.
1: Chi era in una stat intensiva, quei confermene plirs hosps che vignen el dulcin. Indedels è Peter Wartmann de Kloten, che possede schon de Pibiars ons in una habitazione de vacanzas che ua breil.
3: Ja, es hat schon viele Leute gehabt. Also ich glaube, es ist aber auch der Hitze geschuldet, dass es unten einfach sehr heiß ist, tagsüber wie auch zur Nacht. Und dass man da, ja, es ist nicht so heiß.
1: Et è Andrea Gerosa, in Giuvenbab der Familie, che deriva dalla Region Lecco, l'Italia, parce quei meini. Schon de Pisi a Fonza vini el regularmen a Breilen Vacanzas. E già, e vegi schon se mi dau in pau de Pilù.
4: Quando ero più piccolo c'era meno gente, sì, anche tutta la zona giù dove c'era il lago non c'era il laghetto che hanno costruito, il resort che hanno costruito, c'era meno gente, però comunque rispetto ad altre zone è ancora un posto molto tranquillo, per cui è molto bello per questo.
1: La lieut, quella sarà parci flott, per cletch, ascia Andrea Gerosa. Ed è Peter Wartmann, se l'hai bodi sturbata la lieut.
3: Nein, ich habe nicht gefunden, es ist zu viel. Es ist, man muss halt, wenn man das Dorf ein bisschen kennt, weiss man auch, wo hingehen. Also man kann sich gut in dem Sinne verschlaufen, wo es nicht so viele Leute hat. Ja.
1: Ich lege ein Turnes Dias an der Wanki war lieber Kultravaste mit G, splunter wie die erste Hotel Alpina. Reto Schmidt, il Possessur, e gesch wieder telefonakul Furnitur de Legums.
5: GPG, Franz, Reto Schmidt, Alpina.
1: Ad e keu para tot plitost kujet. In a Familie e gesch wieder Solver, a wieder la Meise Rodonda sesen dus indigens gedatten in a Paterlada. Las devoses jamnes sind entstandes fetch bunes, tradesche Reto Schmidt, il possessur.
6: Also ich fetch us kui menage 33 ans, als sie bialle und vanus kod jo mai jule stat.
1: Konzon las devoses chun jamnes sind entstandes fulle nades, il hotel, sco el ustrie sind en praktikamein stades occupades o, a quei sur tot kun hosps schwitzers. A quei vegi il suan dons motivs.
6: Io manegio la calira, il cau, la sedira, faccio venire bene a Ternus, la situazione o il mondo, con noi arsa, tocco chi ho, a Egi da unus, a nostra bellezza.
1: Il mio viaggio tra il Vic de Brel continua a prossima fermata, la succera a Dillaghet. Ad Echeu para oz tot pli rossevel che schlioc. Il gran parcadie von la succera che mene si burleun e o miez vitz, in senta, pleonet van las vacanzas da stat a fin. Sta in colonna, sto oz Keu nigin. A tutina, marcia a marci. Adine puspei vengen persunas che lessen i siedo, familias cun affons, perins cun ceuns, nie gruppas da viaggia. Ils biars en grat per arrivai, til travage de las davosas jamnas an els bussen teu bia. E per quei?
2: Also, wir finden, es hat nicht so viele Leute, es geht gut. Es hat auch nicht so viele Camper. Es ist schön, es ist gut.
7: Also, ich habe das Gefühl, es ist schön da, es ist angenehm mit den Leuten. Ich denke, es hat weniger als vor zwei Jahren. Ich war vor zwei Jahren da gewesen. Und mich dünkt, es hat weniger. Aber es ist schön.
1: Ei va pleonet puspei encunter la pasternaria Dulcin, nur che meu viadi ha anciat. Leu en taupel indigena Anna K. Thomas. Ad ella tra la sua andonte bilancia de stat.
8: Las duas de vos jamnes eri vera main de Bialiaut, coi che io son stat del Vic. Io son lanciata del Vic, se son gisot casa, sentio nur de cuai, se mo nel Vic, al puls, also... E altri ad aul, io a Bugien, quel giuro, quel traffic, quel multicultura, l'indio, al momento, perché è dato il virus che io che vengono dappertutto nel mondo.
4: Da schauen wir es, ja.
0: Jawohl. Martina Gorenz con la reportage di un dì da stit a Brail. Plein premet, diventa questo dappertutto un po' più quiet. Ma, scu guarda quei uscigliò ora, del rest del grigiun, d'era quei dappertut, uscia. Quei udis vus, de mem co, sin quistes ondes.

Giussi Ferreri con «Ma il cielo è sempre più blu». Ah, e queste sono le ultime speranze, non so proprio poter dire con buona ragione, però se ci guardo ora, è muda questa l'ora a partire da me. Crode la temperatura, le nuvole sono più grosse e di vest. Tenor prognosa da nir a plover. Giusto se a cuira, se guardain sin lefne ci vain da mem, plövge quasi tutta di e temperaturas alza na propi da qualas da la vost, bence vain cun gros. No resa mardi marcul di da cun puin melda, receva giovge venderdi sanda domenja a plova. E quais er buono scea e crainos in selegrenz tuts. Ce la plövge vien finil mensch.

Bruce Springsteen con Hungry Heart e der Reihe der Fam. Se me später accese una buona china, speresti d'orter vus qualciosa bunischem per finir questa bella fin d'efna. Ste bein ed alla prossima al microfon per vus dare Natalia Weber, cugendo in otra volta der show.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Dentro 90 a 91 mille persone han visitato questa fin di anno la fiesta da Quera, che è il levet pipauk che gli ha invergato. In vista alle scalere, hanno gli organizzatori d'Anton Fetch contenti. E se gli stavano pagevoli ad agi budau incidenti per il nome, asci che il fazit della 31ª edizione sono positivi. Positivi è il risultato per gli atterenti della piazza del sport a temps libre Rosec a Pontregina. Dalla votazione all'urna hanno tre a 157 votanti e votanti 10 a 204 na al progetto di radon 10 milioni di francs che compiglia piazze di sport da Stato d'un Vierne inclusive glaccio artificiale. La decisione d'Anton è un provvisorica per cui chi aveva dato avon la votazione in domanda da rifierer quella. A per restare a Pontregina a contorno e la Val Rosetta è dato irso intermiez G in accident mortal con caroccia. Tenor la polizia cantonale ha già in vitturina incurgiu che il freins tenevi in buon dreg. E l'ha improvato da manasia con posizione sin in uncida. La caroccia è collidata con una plonta, una persona è morta a 12 ulteriori segnidas blessadas, duas grev. Il canton Friburg ha la polizia arrestato tre giovanili da 15 a 16 anni che hanno dato più che il cercladore vargau 4 gade a Roma, in una scuola primaria, in due toilette pubbliche ed in una sala di ginnastica. Il stonz è responsabile per la dercira dei giovanili. Donde mia vart, io già vigio in una bella sera.
0: RTL Vita e Creta.
2: C'è un senso alla vita. E chi in società scatta in eda a ci resta l'ora per adegna madem, ni zameida la risposta comincia nuova fase della vita. Asa Henry ci ha 27 anni e ci ha da già professional mangia in della letteratura, il teatro alla performanza, maneggia.
3: Io credo che è piuttosto il slalom che si fa dei loopings, forse che si fa un gran driver, ma fa forse piuttosto un tic rudiale intorno al senso della vita.
2: Perché ci la spiccia chiosa di minciadeta tan orientazione, c'è rola ci la situazione politica mondiale gioia, e perché ci asa Henry lesbe planizzare la vita a fine antica vostra età, da quem filosofai nosoz, anveta e creta. E lanciata musicale da castora dat Nora Jones con Sunrise. Al microfono ci accompagna Andrina Caprez e una bella domenica, bel citerlez RTR.

0: RTR Vita e Creta.
1: A stad da Cajun da romper ora un po' di trot di minciade. Forse non so spingere un po' tempo per sassezza, per fare una pausa e forse per facciantar con domande ci vengono scegliò un po' alla curta. Quem foi Vita e Creta? Questa stad invita eins a persones giuvnes de filosofar sur di zen della vita. Giast casteda è Asa Henry, ci ho 27 anni e ci è da già an Val Lumnezia. Ed è da già professional da Asa Henry en la letteratura, il teatro e la performanza. E se as ovras vignan a degna puspe premiadas, Keston è suo andò in premi svizzer da letteratura. Ken pizzis text da teater cui tetel Archiv. Ci tematisesha traumas surplesas generaziuns. Oz discurinza tantant bec an am prima lingia sur da la lavor e las ovras, ma bagn nox lainza verda ple da la persona, Asa Henry. E per la trasparenza, durante la registrazione di discorsi di Suonda, Zaccata Asa Henry gista Canada. Per scriversi al lavoro da bachelor, combinò con fare un po' vacanze. Che è la ragione che l'acustica tunga oz un po' oltre, ci scegliò. Asa Henry, che occupa vox i momenti più fici? Che è proprio i più importanti nella vostra vita in momento?
2: Io credo momentaneo che sia in un fla mia via su entro il studio e la vita professionale. Mi vi quella mi dà da dopo plesser zu go schul mit jausa di ne istituzion, den scheiver ja, ad organizzato su se sets ed esce un po' schon è der Monstel futur, c'è un el dret liuk, c'è qua quella letteratura e quel teater è proprio qua che ho les, ni c'è o a schias è un ga fans c'è komplett auter c'è sentel che son leva ich mein nianke schi content sco fußbudgen forza. Ja. Siete qua i orden.
1: Ma ora il momento è schon che la lavoro creativa ci plai a voxi più bagni.
2: Genau, oggi man schon la lavoro creativa, aber io crei che in succe cedia è halt è che è l'art anza fici bia lavoro di bureau. Magari va il sentimento che sono oggi man piuttosto einfach il home office, wieder fa bureau, wieder nie insieme con den NES, wieder fa crowdfunding, ani fundraising per il project. Allora, il lavoro creativo oggi man il pinche part dell'intero lavoro.
1: Pensa allo schon un'idea che ci facesse scudent, in plan B?
2: Ja, sind schon, ja, schon in grand Interesse wieder Christians, wieder Lur Historias, wieder, ja, ja, krei, also, es weiss, deine Epoch besser mit der Wande, der Louvre, el Kontext sozial, also, el so, entweder el Spital, nie la Psychiatrie, genau, also, forza, so, ne, fetch Routine an zu können, gai, in der Skulation der HF, nisch eben mit deinen Tours, quals Wingen oder quals Kanton, also, El sein, um ist dussel wurden el Spital, el Chira. Per quai weiss auch, du tines von Jukun quai fitch. Schko von, et jo krek wetz checka, influenzesche mai tutine eo, nins checka interessesche mai. Et ke, krei jo einfach forza pibia sen direkt, ke einfach lavur kreativa. Bei lavur kreativa, magari wa, sind wenn jai fetch konsum per mai sets, klari was sind schon an oen im Publik, et influenzesche leo forza el jeot, sind in einem Mode nicht lauter, als so wenn ich vor zehn Jahren kann. Aber ich kann magari, man halt schon ein Feedback direkt nicht sehen. Ich kann alle Tiere an, ich kann halt viel in der vierten Tier der Christian, in der vierten Tier der Historie, sah, es erlaubt, wenn sie in einem Moment gehen, vor zu buschen, simpel bei uns.
1: Wo ich jetzt mentionne, schon in zehn, c'è per wo ich in zehn der Wette, c'è da zehn an was Wette?
2: Io credo che è una domanda che

0: che ho detto che sei pure risponder finale, ma in completa maniera, credo che hai piuttosto in Dina Puspei un fla pinches causas che dat in sen, allora Dina per Puspei tras periodes de temps no kins ampla buel, forza, grad consonza co la situazione politica mondiale, eisi grad, creo è per la generazione giuffna gref de dan fla sen, vede che tot Sind konfrontiert mit der Krise der Klima, mit Genozid, mit dem Klima der Politik der Rechte, die wenn ich die nicht ferm bin, brennen die Personen, die ich aufnehmen kann, die Flat der Moral Futura, die wir sehen, weil die Katot paraschieren ist immer instabil. Creio. Et io credo che io provo ciò ne da navigare quals cause che in che scuola in quel momento. Also, ebbe da scuola situazione mondiale, ebbe da tutta la mia vita privata, e della vita privata, quella a tutti i miei cascione, il diritto di essere contenti. Et a me da leo creo pinches cause, chiden, io entschied a fa curcin, io entschied a prendere als noms delle flurs, delle jarves. Ich habe zum Beispiel zwei Daten gesehen, dass ich im Nachwelt ein Tee, ein Brender, ein Sortlunder, so ein bisschen Chaos, das Kollegium mein Kulturen forze ist. Es ist ein Rhythm Simples, keinen Turn mein forze ist, ein Ambient. Aber du hast natürlich einfach ein Zirkel der Relations, der Amitze, der Mietjes, die accompagnen mich schon dabei. Bei uns, wenn sie es gehen, wie ein Plivilsen zusammen, es gehen, ja, noch ins einfach so brüder den Gruscher in lauter, und in den Stadi tut Autor, der wie nie Kaschius, und außer tut er nie, wenn sie es gehen, als Themas zu mieden, aye, graufig, wie, nicht hatte mit zu gehen, senden, porzellien, über den Ton in senden, bitte.
1: Tschüss, es geht stoffig. Differentes choses a disa meida scuci vez dec suri time pia becia degni mademi dipende dalla situazione sa vez forse tu tegna concretizar c'è c'è gist o sin momenti vas in della vita
0: also c'è c'è c'è c'è c'è ot io crei forse schon e fai il fa vi ne von so comprinton quei forse busci in bisend della vita, aber io crei magari dati ed è quasi snucchinzazzo con bui in pigron, ne scea. E io crei quei è ok, quei crei ho sbiars, leven bu minci di con in yei, ed us, ed oz, hurra. E io crei, de, che quei è ok, scinza magari forse in gino, kins, busci bia sen, forse. Aber forse, als ich ecco, è sempre mein enega, einfach essen. Aber ich so nicht gerade in Vakanzas. Nein.
1: Et dependa li zenda la veta dat ensa cecians contangia?
0: Io credo per me si piuttosto, also, io credo che, also per me si in contangia, aber in contangia dat ace mein esser content con quel che vai. Also, col Pauk, creo, pitost. Also, buk un quai de, dil oda do. Also, buk jo, creo, jo entschied eher fa art, ne schie per zu kosunni il feedback de dim Publik. Et jo creo quai, per exemple, quai, weis kos se fa eng, quai funktionen, ace mein jank. Also, in sabu, bagdiasi u sen de la vita, kun duvra quasi adina il oda do. Et jo creo, usse kun schadade quai, et pitost zu ko, Ja, se du mi dasci, ah, ja, ci trovo gli occhi, ma è proprio il mio amici, ed è ciò che si faccia da mia sanità psichica, non è un contonger per me, non forse un contonger, forse piuttosto in un fla, non in cira, non in un prua o, che è in via lineare da A. Io ho un cibo della vita, io ho un contonger a lui, a quei staumi usen, also credo che piuttosto quei il slalom che si fa, il looping, forse che si sta un gran scheiver, aber ins fa forse piuttosto un tic rudiales intorno al sen della vita.
1: E c'è sta far massa esperienze per insomma scuvrecchi?
0: Ja, mega, credo.
1: E in sen della vetta lo piuttosto in se c'è c'è scovra in se c'è c'è definisce o sez?
0: Ok, dipende. Magari se la vetta creio è einfach in una direzione tutta in una prendere in altra via tutta in una anfrindle e se c'è c'è c'è mai c'è c'è ampla. Per cui avevo magari il sentimento che sa essere in una sorpresa tutta in una. Abbiamo creio naturalmente senza è s'occupare di quella domanda e si domanda ok, c'è hai per me proprio il sen non è l'esso io, c'è l'esso fa avrei creato se focussare mi fece in quei sen prevente in forza ed magari ir le svie spulaine non che s'amplano tutte nina forza non si c'è che non si può spicciare e io creato io sono che perché io faccio mega bia patrats davanti al futuro io le svie c'è in plan io le svie ja letztes Wies go scho tut funktione hat ja grad ja ist go sehr proud zu go zu prender oder quelle Position da adine stui kontrolla et lubi im Metz det forse in wie ein Baus po proprie brau con quella narration da A a B cioè della vita
1: wo gesagt sant menziono er a meis da meis. C'è rola già in relazione se già anche un ex qui senda la vita?
0: Io credo che relazione una dina è in brau non che in san prender che ein forza è quel slogan non che in ampla all pibia su se setz che in an forza un busse veo io credo che in prende den conosce se setz anche alter nicht in prende den conosce se setz in quelle parts, che forse busci l'ors da tutto, ni kins, da io credo in relazione, sa, venne una vona il warden kins, da quel kins, sto da quel tau. Ed io credo per crescere, setz, ai quai già c'è il PB che sa sabbia, ni quai che sto sabbia per kins sa crescere, insomma, per la scienza vitesse, relazione, lo stato in sia di una molenzio agen, brau da risonanza, ni se, ad io credo in su che già, oh, ai, lo senter. Sascha Bianiev.
1: Wo die Gedeker kun oder Plätz chan so crescher an tras oders, ma chi kelz dinen irmitja tan den po avanti spi, weil chi mosas gut chan se setz a chan steuer akzeptar gehen.
0: Ja, jo krei. Jo krei a mitja kas stark und quai zu koni. Ja, in a kamerad checka se beidje, schien spreng quella via, ni quella perspektive sind es jetzt, die der ich kann schon besser lu. Aber ich glaube, das sind das, was man dann immer profitiert, anstatt ja nicht nur so entweder zu prender, weil er wisst, dann ist er, aber letzt weiß ich bo, ich weiß ja bitte schon mal, ah, ich weiß auch mal, mir auch sie so, ah, ich weiß auch mal, was ich auch quai Forze fällt, ich quai Brüder, quai quai. Da ich glaube, hier bietet es verschiedene Sets oder verschiedene Perspektiven, ein Bumo oder Achna. Ich glaube, quai jeder dina.
1: Ah, medien se c'è vedi senda la vita schans avant ins ti mincia kerstiang moren sa kuras.
0: Ja, weil se ti meni sa schon influenzas in da zu ko giù in kontakt con il muri. Io crei questo che è bien possai per chi è sco è in te carini in ricordien c'è sin c'è che hai c'è meni importante dins a c'è che intlesa c'è meni. De, io crei c'è le morsco partenari da dialog ich meine, er dient in Dialog zu der Witte, glaube ich, der was. So der Il, der Kock, ja, lässt ein Buier raus. Der Kock, ja, lässt ein Fau in Wohnen. Glaube ich, uns go. Unfinished Business, glaube ich, ja.
1: Sie survenisse so in einer Diagnose, die weiß es, ein Galple, ein on der Weber. Sie, mit der Sicht, ja, oder was eine Perspektive sich sehen der Witte?
0: In meinem Kass, glaube ich. Io crei luce bella crei con sune in mara una voz ed in c'è vai o nuo vai o viviu e co vai o viviu e prendi sforza ne vengo ai co vini il futuro d'esser ma vai piuttosto mia e porti in sforza piuttosto il cheo e co prendi in comiao c'è scienza una voz forse è de naturalmente è da modo da co in sets ad forse voler ribla ni cum batter incontro qua ne abrio cra che mi da mince cas la perspettiva sul sen della vita
1: c'è vesas per na fegna meira si che fisu sia son zongal plein on the waver
0: Jo krei jo fides ni gi in büro pli. Jo vules besina belena. Ja jo krei tot kolas kausas no kins a fakta dinas di menschi a ja kai kai fetchu lu anzu ku kai fetchu kai vin lu anzu ku ni kai wurden kins a fakta jo sentiment kins Aschtje bonische, fa kolas kausas. Ja, per exemple, dine, jo sentiment si a jo saltas, nega bujen, bibia, a russe va un chiet, salta salsa, per exemple. Io credo saltas bia salsa. De, io credo quai urten consun. Aber è einfach forza bia sta an zemen, kula jeut, kinsa bujen.
1: Asa Henry an discurs kula vetta e creta da varti sen dalla vetta. Kella e tollas otras episodes da kella edizion speciala da stat, katez sen play RTR sot la rubrica Vita e Creta.
2: Vita e Creta.

0: Dumangin da ste è il puspeu segiunc. La scuola anceva per blers umfans. Certs s'allegran da saver ancever che nuovo an da scuola an tanti otter son forse un po' respect ni per fin tema. Forse tema da verspanz. Il teolog e scolas primar Marcel Köhle l'espigir che la tema.
1: Ti stos buve tema. Ti asces verspanz a quei saude te li imprendel. Io son cheu, io gidel tei.
0: I gentir plezzen veia e ceci gli ampremde da scuola o da far con nostra donna da vost, gen santinza un po' in pitard. Gli amprem terlains un po' musica. Angelique Kidjo, con la canzone d'amor ostafricana Maleika, ci monta Angel an Swahili.

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: E schon en las vacanzas da stat puspe passadas. Presch e spert scucchegi in sua ditch curiva giupidesca sta stat per veda las caleiras. E da fein von las vacanzas da stat avens cun festas. Per esempio, con quella di Marcia da Jon, ni quella da Coira. E per una festa, vuoi era in di plezzan veia da Marcel Köhle, che scolast primar a Sursaisa.
2: Questa domenica, quella già è dentro due evenimenti che parla di essa totalmente differenza. Ihr Sonda era la fiasta da nostra donna Durst, ad am un gindistis enceven in biares vischnaunkes buspeila scola. Cheu in firau cattolic solem, cum bials usitz, alleu turnisters da scola nos etuis ad affons agitai. Quelsus evenimens en propi fitch differenz, mota nur miu manegia anels e anzecei comunabel. Il firau da nostra donna Durst, quel regarda che Maria è venida prida si in ciel con cierpa dolma. Per me, sco teolog, è se buonina sempel da dentelgi a da declara co quella ascensione con cierpa dolma funzioni, ad ella domanda nu che quei ciel seggi surpassa sa vens meu intellec. Ma tuttina lessi eu buca refusa la speranza che veni esprimida in quei misteri. Formulau ei a moda simple gi quella speranza a nus. Ti stas buca vittema della mort, a manegia che tu segi a fin. Tot quei che ti eis, tia existenza, tia dignitat, tia historia, tot quei veni resta. La mort è ina novenciata, a dieus lai buca per sulstei. Agis fidanza che tot veni bien. Novenciatas? Quelles vignen biagadas accompagnadas de malsegirtat. A sco scolast vesel ja quella dina puspeia lanciata da din nia von der scola. Sper la agitazion ad el plage de venir a scola, date mincetone a fons, ca an in luchtoniste buca mo carnetza detuis, mo ben e causas pesantes. Sco per exempel, la malsegirtat de venir in una nova classe. La tema da fa sbails da venire so. Ni el squitch da satisfa als genitors ad als scolasts. A cheu es important a mi sco scolast da fa courage als affons. E da da del svidonza e gi, ti stos buvit tema. Ti asces fa sbails a quei saude te li emprendel. Ja son cheu, jau gidltei. Quel sus evenimens, la fiasta da nostra donna Durst, scuola lanciata da di nia von der scola, quels regarda me che da da dina puspe moments in nostra vita nu che nu steina la sava da den zu celiev. E se nu so vein bu exakt ce che specie nu sta vos quella sava, eisi per me in se coccal mond da se ve, che nu stu ein buca fa per sulz quel pass, a chi daten zu cicca gi, che tot vini bien. Ascia, già vigile a vus tuts, in a buona chatta del nia von der scola, vi semplamein tut il bien per quel che specia vus e la nova jamna.
1: Genia stoi plezen veia da Marcel Köhle, e quel catez era in della quotidiana da venderde, esen play RTR.

0: Musica colombiana da Shakira con Gitana. Si va las novitats da las nov suonda co in arch musical con en emission chi Hugo Scher veva realizzò lanciata da Caston. Ein dicenter da quella stat il poete spiritual oriunt da Sagogn, John Cadieli, chi ves festivò Caston in sis centuncantaval anniversari. En sa cici conosceva John Cadieli da Matt era John Tomás de Plazas, ci stava entre la madema cia a Sagogn.
1: Con la statua da Vosgas in Playfi Sevgen e lo venius a casa, tra nus, ad abitau in alzada sur nus. Coi era più mal in auxenia, si dice col pudeva tre flat, figeva il messo, mi ci di. Vid las nove mese, las dies, veniva lo giù, aceva Sì, John, o se meno, tu si è fa messa.
0: Ein Tigliarch musical racinta John Tomás de Plazas anche otras anecdotas e santupadas con John Cadieli. E naturalmente vignere analizzata l'ovra da John Cadieli, perché ci bleras della sis poesias en davantadas fician con ascientas canzons. Per esempio, la pura da Corin Curgelas, ci noxterlagnos gist. Dantant an la versione della Filarmonia da Ciambra e Cantus Firmus sur Selva.

0: E con Yes, I Am da Sophie Salmani va veta e greta a fin. No sein filosofo din senda la veta cun nos chast Asa Hendry. Escuti Asa Hendry dei vuol becia degna da catar immediat ina risposta sen in senda la veta.
1: Io crei se focus a me mi fitch sin quai sen preventa in forza ed magari ir las vias pulainas, non cins amflalo tuttenina, forza non si c'è cins ves buspiciao.
0: En patrac ci ragorda ci la veta stobe ceser planisada in fine in Davos dettagli. Domenica prossima dati colora la Davosa episoda dalla domandas filosoficas da questa stat. Allora filosofainza con la musicista, cantadora ed autora Paola Mia Cadonau sur din senda la veta. Anti fratemp, az giaveja ina bella domenja a blers moments citatan sen. Erschels an angal pitschens. Ein Mikrofon per vos è stada Andrina Caprez, Stettbein.
2: Vita e Greta.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Dentro una volta e una volta ciume le persone hanno visitato questa fin di anno la fiesta da Quera, quei è il levet pipauc che gli hanno vargato. In vista alle scalere sono gli organizzatori d'Anton Fetch contenti. E se gli stavano pagevel a dargli buda o incidenza per il nome, asci che il fazit della 31ª edizione sono positivi. Positivi è il risultato per gli atterenzi della piazza del sport a temps libre Rosec a Pontragina. Dalla votazione all'urna entrai a 157 votanti e votanti 10 a 204 na al progetto di redon 10 milioni di francs che compiglia piazze di sport da Stato d'Unvern inclusive glaccio artificiale. La decisione d'Antonio è un provvisorica per quel che aveva dato avon la votazione in una domanda da rifierer quella. A per restare a Pontragina a contorn, e la Val Rosetta è dato irso intermiez G in accident mortal con caroccia. Tenor la polizia cantonale ha in vitturina incorgiu che il freins tenevi in buon dreg. E l'han provato da manasi a composizione sin in uncida. La caroccia è collidata con una plonta, una persona è morta a 12 ulteriori zagnidas blessadas, duas grev. Il canton Fribourg ha la polizia arrestato tre giovanili da 15 a 16 anni che hanno dato più che il cercladore vargau 4 gades a Romo, in una scuola primaria, in due toilette pubbliche e in una sala di ginnastica. Il stonz è responsabile per la dercira dei giovanili. Donde mia vart, io gli avviso in abbiale sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre Verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata eran anche giuvens. Quai en il semper verz tar RTR.

0: musica per i mischedì.
1: Harmonie vizi, che ognuno ha i propri vizi.
0: Per dai.

the passion of the groove.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, sur il hit, finter la scovrida. Uscivaria scolavita. Tomorrow lost its clouds.

0: Lungatg rumantsch dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch per t'fatsch, sans il patratsch strousch fol tarvatsch. Lungatg è met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed il nos spirt pac elevò, ed il nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mond.
1: Da quai ci si tratta?

sün mar stüri o sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, usche e sunne d'una stad, par schwaza tot quai cena fat. E na dünna vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cielo es blau ma zur stistess. Meis bösti diso sche welsch goen u fara lunga sider c'è, am vegl respet o isa tema. E sono in mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat set ons sur mar. Üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non esu ci bisco qua, par quai sun e torna a cia. E forza feccia, il forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte cuntin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

La Rema, de Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condiziun suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops, pois e ritmus ston busta in corda, libers essen us de tot sim tops. Tod in orden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e osan la poesia, essen us era propi, viden tot, carsci?